È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Benedetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

Mamma mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du, tre, quattro.

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

Beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Daisy, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bella! Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio. Oh.

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Ma dai che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta,

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Basta non pestare i piedi.

0: Vuota!
1: Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gatteo Mare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento a Gatteo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

Nation, direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenzo Tassinari alle spalle di Romano Alberto Morganti.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

che bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenza è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio, Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli. Smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo. O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro.
0: Guarda,
1: allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare sul palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. E accompagnato dal festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più, ciao, ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni. Il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sono qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci sto microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che no, lui non ha problemi. Io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, eh? È un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi... C'è sempre stata la pista bella piena. Ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso, loro. Siete stitici? Benissimo. Pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo, ecco. Giorgio, dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti. Va bene, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio!
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo, non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Ha detto. Ma la sai, Cicci, non è facile. Qui le questioni sono poche. Qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, eh. Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
3: Devo prendere le parole.
2: Ah, ancora?
3: Perché questa la facciamo ogni tanto. Ah, ma ogni se uno tanto. Sbaglia le parole qui.
2: Ogni tanto, l'abbiamo fatta anche ieri sera, ogni tanto.
3: Cici, dove vai? Vieni qui.
2: Me lo portate via, bene.
3: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975. Un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Raul Frasadei con la mia voce in questo brano.
2: Di
3: dischi io non ho
2: venduti.
3: Guadagnato niente, eh? Ho guadagnato solo del gran successo.
2: Il grazie. Titolo
3: Napoli Foggia Roma Milano

Adesso vediamo in quanti canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi questa canzone. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, tante altre. Però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa, di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia. Si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi. Forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Giorgino. Pier Martinetti, hai 3 minuti. 3 minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Pierre. Che botta di chitarra, grande Pierre. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno, mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta, quello che ci hai dato è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. Sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cosa hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera. Si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? O no? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione. Abbiamo detto, abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una svelenata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me, con l'orchestra? Ormai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto, però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record, perché noi abbiamo suonato, cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci, ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: Ed è lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No, no, no.
1: E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero. Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cicci, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
0: Facciamo, chiudiamo la prima parte con Romagna Mia. Non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi. E quindi è quello che deve succedere qua. Vieni qua, vieni qua. Venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
4: Le PR.
0: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
5: Voglio sentirmi

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, finalmente è venerdì, non vedevo l'ora, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Spero stiate bene, spero che siate carichi in questo super venerdì da trascorrere insieme. Tra l'altro oggi giornata mondiale dei nonni e ne parliamo tra pochissimo perché voglio aprire un capitolone. Intanto tanti auguri a tutti i nonni all'ascolto, e giornata del sorriso che fa proprio il paio secondo me con la giornata dei nonni, ci sta benissimo insieme. Sorrisoni che vogliamo stamparvi in faccia sia io con tante chiacchiere che il nostro Max in regia, buongiorno caro, con tutta la musica selezionata per voi, tutti i pezzi a voi dedicati in queste due orette di Energia Contagiosa. Noi siamo belli carichi per partire, quindi su il volume e cominciamo queste due orette di Energia Contagiosa. Mettetevi comodi che si parte.

E allora carissimi, cominciamola ufficialmente questa puntata, ben ritrovati a tutti in questo venerdì insieme, due belle orette da trascorrersi tra un evento e l'altro. E oggi ci facciamo tutto il riepilogone degli eventi che stanno cominciando, che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro, ma andiamo ad aggiungerne anche qualcuno, perché mi ero segnato alcune festicciole. Qua last minute, le prime ci portano in Friuli, in provincia di Udine, tutte e due, la prima a Lignano Sabbiadoro, perché c'è il Lignano Tuna Fest, quindi dedicato al tonno, stand, cose da assaggiare carine, e poi a Collina, che è una frazione di Forni a Voltri, è sempre in provincia di Udine, c'è la festa dei cavoli nostri e mi pareva giusto farci un po' dei cavoli loro. E poi ce ne andremo a Baldistero Torinese per la sagra dell'uva Cari, qua ce ne andiamo a Torino, quindi da tutt'altra parte, ce ne andremo in Piemonte e concluderemo il nostro viaggetto poi in provincia di Piacenza per la Gutlonga Carpaneto Piacentino, ovviamente in provincia di Piacenza si cammina, si mangia, e poi al Festival delle Castagne e dei Ricordi di Castell'Arquato. E poi a questi aggiungeremo naturalmente, come vi dicevo, tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana. Allora cari, festa dei nonni oggi, so che ci sono tanti nonni all'ascolto, ci scrivete sempre in tanti, c'è nonno Mimmo per esempio a cui oggi faccio tanti auguri. Ma nonno Mimmo oggi per primo da Firenze, tanti auguri per la festa dei nonni. Nonna Teresa, nonna Giuliana, nonna Franca, ci arrivano sempre un po' di messaggi anche dai nipoti. E allora veramente, no, tanti tanti auguri, sono tanti nonni che ci ascoltano, io lo dico tutte le volte, l'Italia è una repubblica basata sui nonni. Se non ci fossero i nonni a supportarci tenendoci nipotini quando c'è un'emergenza, quando sono malati i figli e non possono andare a scuola, quando la scuola chiude, in tutti quei mesi in cui non sappiamo cosa fare per varie emergenze, per il periodo delle ferie estive, insomma i nonni veramente sono fondamentali, e quante famiglie anche dipendono da loro ancora a livello economico perché non ce la fanno. Quindi veramente, se avete la fortuna di avere ancora un nonno in casa, una nonna in casa, abbracciatelo forte, perché davvero è una benedizione. Io i miei nonni non ce li ho più e mi mancano tantissimo, però vedo la felicità dei miei genitori a fare i nonni, e quindi insomma questa mia paga, quando penso alla mia nonna non riesco mai a non commuovermi, sarebbe tanto contenta lei che liscio lo amava così tanto di sentirmi qua su queste frequenze. Allora le prossime canzoni le dedichiamo a tutti i nonni, viva i nonni, buona festa dei nonni da tutta Radio Liscio e dal sottoscritto.

E riaccoci on air, 331-335-6565, Max, non tu, un nostro ascoltatore da Lodi, ci ha mandato un messaggio, grazie Alessio di avermi ricordato la festa dei nonni, ottima dritta, vado a prendere i fiori, bravo Max, vai a prenderli, porta un bel mazzo di fiori alla tua nonna, eccola, e magari per festeggiare questo weekend i nonni ve li potete prendere e perché no caricarveli per portarli a farvi sbocce insieme a voi, a mangiare bene, a provare cose particolari, e qua c'ho un elenco lunghissimo di feste tutte quante per voi. E allora cominciamo, dai, ufficialmente la nostra giornata anche con un po' di eventi, cominciando dal Friuli Venezia e Giulia. Due belle feste ci aspettano, ve le ho anticipate proprio fa poco fa. Parto da Lignano Sabbiadoro, c'è il Lignano Tuna Festival, qua siamo nel lungomare di Lignano Sabbiadoro, si celebra il tonno rosso, è una manifestazione, leggo, che fonde gastronomia, cultura marinara e intrattenimento. Che cosa succede? Degustazione ovviamente e dimostrazione di lavorazione del tonno secondo tecniche tradizionali, in particolare la spettacolare mattanza giapponese in versione di Vulcaniva. Ho visto alcuni video su delle History Channel. Le giornate del festival sono scandite da show cooking, menù a base di tonno preparate da chef locali e internazionali e piatti rivisitati in chiave creativa, dalle tartare di tonno infumicati alle tagliate ai primi di mare. Tutto all'insegna della qualità e della freschezza, spazi per bimbi, incontri tematici, insomma bello divertente. Se siete dalle parti di Lignano Sabbiadoro e vi piace il tonno, beh, direi che questa è una festa proprio alla quale non si può mancare. Se invece siete in zona collina, che anche questa in provincia di Udine, un piccolo borgo, no, qua si celebra il cavolo cappuccio, e sta festa l'hanno chiamata l'ottava festa dei cavoli nostri, questa la dice lunga. Alla base di questa festa c'è ovviamente il cavolo, questo ortaggio umile e prezioso alla base di tante ricette della tradizione friulana. Negli stand potrete assaggiare zuppe calde che iniziano a far piacere, c'è poco da fare con ottobre, ormai ci siamo dentro, la zuppetta calda, copertine sono a posto, piatti di carne con cavolo stufato, insalate e contorni che raccontano l'autenticità della cucina di montagna, molto bello, musica popolare, momenti conviviali, insomma ci si riunisce tutti in questo borgo incastonato tra i monti domenica a pranzo, quindi ovviamente ci sarà da prenotare se passate da quelle parti, collina, vi ricordo, ottava festa dei cavoli nostri. E per concludere ci facciamo un salto da tutt'altra parte, ce ne andiamo a Baldissero Torinese, evidentemente in Piemonte, in provincia di Torino. Un altro evento che si aggiunge al parterre piemontese di questa settimana è della Sagra dell'Uva Cari, si portano in piazza due simboli della stagione, l'uva e il vino naturalmente. Cari in dialetto sono i piccoli grappoli di uva nera che vengono raccolti a mano e poi pigiati, che danno origine naturalmente al vino nuovo, quindi è un inno alla vendemmia, alla terra, al lavoro contadino, una bella atmosfera semplice e autentica, si partecipa a degustazioni di vini locali, poi piatti piemontesi, bagna cauda, salumi, formaggi, dolci, e poi si osserva come si fa la pigiatura dell'uva, molto carino, insomma bella festa anche qua, due tappe in Friuli, una in Piemonte per scaldare i motori di questa giornata che punta dritta dritta al weekend.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, carissimi. Ogni tanto mi infilo un po' in questi discorsi filosofici, psicologici che riguardano un po' tutti noi, complice anche un po' di articoli che mi capitano sotto mano. Per esempio, questo è molto interessante, è stato pubblicato sul Frontiers in Psychology ed è uno studio, diciamo un concetto formalizzato da questi Schippers e Ziegler dell'Erasmus University di Rotterdam, e si parla del cosiddetto life crafting. Allora, è una cosa che secondo me chi più chi meno tocca più o meno a tutti, no? Cioè, quando ti capita di guardare un pochettino la tua vita e pensare che magari non è proprio quello che tu volevi, no? Non sei soddisfatto del lavoro, non hai raggiunto quel punto della tua famiglia che magari ti eri prefissato anni prima, oppure una famiglia proprio non la volevi e ti ritrovi immerso poi che tutto è cambiato, no? E quindi insomma, chi più chi meno in più ambiti della propria vita ci si ferma lì un attimino a riflettere. E alle volte sta cosa può creare anche dei grossi blocchi psicologici, perché se ti rendi conto che le cose vanno davvero male, non sei più te stesso, quante persone ne soffrono, anche tanti ragazzi già in burnout a 15-16 anni, cioè una tematica molto importante questa. E questo life crafting è una sorta di soluzione, no? Che si cerca di dare, cioè una sorta di riflessione, ecco, sui propri valori personali, un'immaginazione del futuro, una pianificazione, vedetela un po' come voi, per cercare di ripartire, no? Di ricostruirsi, perché c'è sempre tempo, dedicandosi magari a qualche cosa che davvero ci appassiona, ecco. E allora qui ci sono dei passi, no? Che consigliano, quindi innanzitutto distinguere ciò che davvero si desidera dagli obiettivi invece ereditati da qualcun altro, dalla famiglia, dal lavoro, dalle aspettative, no? Quindi bisogna riflettere molto su noi stessi, capire che cos'è che ci piace nella mia vita, cos'è che voglio fare. Si prova poi a descrivere un futuro ideale, vabbè, si viaggia un po' con la fantasia, e poi si cerca di trasformare quei se, quegli allora, quei ma in piccole azioni quotidiane, tutte che tendono a protrarsi verso la cosa che ci piace, no? Quindi magari il piano può essere: voglio cambiare lavoro. È ovvio che non è che schiocchi le dita e trovi il lavoro dei tuoi sogni, però puoi tenere il tuo lavoro e contemporaneamente nel tempo libero sviluppare progetti alternativi per altre soluzioni, altre situazioni che ti appagano di più, perché a quel punto ti gratifichi, no? Anche in qualcos'altro di lavorativo, e anche il tuo lavoro magari ti pesa meno, perché poi gli dai ancora più valore, capendo anche la difficoltà, no? Che c'è nel fare business e attività.

Un buongiorno, forse è meglio dire una buonanotte a Roberto che ci scrive da Merano, pensa te. Turno notturno, qui c'è una bella aria fresca di ottobre, ti do la buonanotte, altro che buongiorno. Buona giornata a tutti. Ciao Roberto, un abbraccio, un abbraccione anche a te, buonanotte, buon riposo, pesanti i turni di notte. Poi vivi il giorno in una maniera tutta strana. C'è anche Francesca da Sacile, bello, qua ce ne andiamo in provincia di Pordenone. Ciao Ale, Francesca, ho appena accompagnato i bambini a scuola. La torno a casa a sistemare, oggi si comincia alle 2, ho acceso la radio, siete capitati proprio voi, è proprio un bel venerdì, grazie cara, grazie mille, ti teniamo sul morale anche durante le faccende, no? In casa con un po' di musica e di feste e di eventi. Guarda, andiamo in Emilia, c'ho due eventi bellissimi che mi sono segnato qua e vi ci porto tutti quanti insieme. La prima è la Gutlonga, provincia di Piacenza, Carpaneto Piacentino. Se vi piacciono le feste in cui si mangia tanto, questa sicuramente è una di queste. Allora, siamo a Carpaneto, qua si celebra il vino più rappresentativo con la Gutlonga, una manifestazione dedicata al Gutturnio, tra i primi vini DOC riconosciuti in Italia. È un evento che richiama appassionati e curiosi per un fine settimana molto caruccio. Si va avanti fino a lunedì, Le vie del borgo si animano con numerosi stand delle cantine dei Colli Piacentini che propongono dei percorsi di degustazione del Gutturnio e di altre eccellenze, tutto con calici che ovviamente vi accompagnano tra salumi piacentini, prodotti DOP, in un connubio perfetto che esprime l'anima gastronomica della zona. Anche il racconto è molto molto bello, Ci sono mostre fotografiche, esposizioni di dipinti, i bar propongono i caratteristici aperitivi mentre i ristoranti aderenti presentano dei menù speciali della tradizione. E poi c'è la marcia Gutlonga, e questa è una cosa veramente bella perché è una passeggiata tra i vigneti che si snoda sulle colline di Carpaneto e le sue frazioni, no? E si fa sto giro vedendo questo paesaggio tutto vitato e le cantine locali in un percorso di degustazioni itineranti molto bella, molto nota la Gutlonga. Quindi se siete da quelle parti, signori, telefonate, iscrivetevi. Vi spero che ci sia ancora la possibilità di farlo. C'è tutto il programma, cercateli online, Gutlonga, e vengono fuori da tutte le parti con tutti i numeri di telefono. E questo è il primo bel evento. Ma sempre in Emilia ne ho un altro molto carino, e questo si tiene a Castel Arquato ed è la festa delle castagne e dei ricordi. Senti come suona bene. E allora leggo: qui si celebra l'autunno con una festa che profuma di legna arsa e di calda arrosta appena preparate. Mi sembra già di star lì. Le piazze del borgo medievale si riempiono di stand gastronomici dove le castagne vengono servite in mille varianti, accompagnate dai vini locali e dai dolci tipici della tradizione. Ma c'è anche una parte legata al ricordo, no? E allora che cos'è il ricordo? La sfilata dei trattori, le macchine agricole d'epoca che rievocano ovviamente il profondo legame con la terra e con il mondo contadino. Qua ci sono mercati artigianali, musica popolare, spettacoli folcloristici, insomma l'atmosfera si fa molto calda e coinvolgente. Si passeggia tra i vicoli, tra scorci suggestivi, e i visitatori vivono un'esperienza molto bella tra gusti, memoria e tradizione. Bravi, bravi, bravi gli amici della provincia di Piacenza, sia qui a Castel Arquato che la Gutlonga di Carpaneto, due eventi bellissimi ai quali onestamente ho una certa voglia di partecipare. Non ho ancora deciso cosa faccio, ci penso su. Nel frattempo le nostre orchestre, signori, vi aspettiamo qua, a tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

di Valdengo e naturalmente al nostro Radio Liscio Live che potete gustarvi sabato sera in diretta proprio da lì alle 21.30. Si bisbocce, si fa gran festa. Sabato sera abbiamo Paolo Bertoli per divertire e far ballare tutto il pubblico e domenica invece Tony D'Aloia, super divertente anche lui, per sollazzare il vostro spirito ballerino. Molto bene cari, vedi, gli eventi di Radio Liscio non si fermano mai, quindi seguite il nostro Radio Liscio Live, ritrovate anche tutte le puntate su YouTube. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti, se volete 331-335-6565 per salutarci, dirci la vostra, chiacchierare, sai qua che vi aspettiamo. E nel frattempo sappiate che tra poco parte il nostro viaggio per tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro abbiamo raccontato e che stanno per esplodere nel fine settimana, quindi prendete carta e penna. E a proposito di carta... che mi sono segnato sta notiziona, no, per concludere diciamo con le news oggi, e salta fuori che la carta igienica parrebbe essere destinata a scomparire, perché è arrivato questo dispositivo alla giapponese, no, che piace molto, sta piacendo molto agli italiani, che consente di non utilizzare più la carta igienica. E praticamente sono questi washlet, dei dispositivi high tech, no, che vengono integrati dentro il bagno e che ti lavano direttamente il sedere, no? Poi tu puoi regolare il getto dell'acqua, la temperatura è anche molto piacevole, c'è proprio un comfort a livelli superiori, sedili riscaldati, cioè, capito? Proprio ti metti lì, non ti alzi più, è tutto dedicato a sensori automatici, asciugatura d'aria calda. E tra l'altro non una soluzione per pochi di estremo lusso, ma una cosa che sta venendo commercializzata in maniera importante, no? Lo scopo è sostenibilità da una parte, poi non aver più a che fare, no, con le... Non lo so, come la vedete sta cosa del lavaggio automatico? Vabbè, chiudiamola qua. Però sappiate che si sta diffondendo tantissimo anche in Italia, quindi adesso ridete, ma tra un po' vi troverete lì col getto che... Va bene cari, tra poco si parte, qualche canzone e saliamo sul treno di energia contagiosa, destinazione weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua finalmente a proiettarci verso il fine settimana. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa e qua si fa il riassunto di tutto il meglio degli eventi che si stanno per scatenare, per accendersi e che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato. Allora, dove abbiamo cominciato la nostra settimana? Era lunedì e tutto è partito da Rossana, che sta in provincia di Cuneo per la 59esima sagra della castagna e del fungo, protagonista naturalmente questa settimana. Un bel evento con i boschi di castagno ancora presenti in gran parte del comune, che sono proprio utilizzati per farvi assaggiare queste belle castagne, poi mostra dei funghi, insomma c'è da divertirsi, da star bene, classico evento molto popolare. Da lì sagra della zucca, sempre in Piemonte, siamo a Scholz in provincia di Torino. Questo è un evento che si tiene di domenica, ovviamente zucca gusto d'autunno, protagonista in tante feste che vi racconterò. Tanti primi, dolci della tradizione, musica in giro per le strade, bel evento anche questo. E rimaniamo sempre a Torino, Giaveno questa volta, per la 45esima fiera regionale del fungo porcino, bel evento anche questo, tanti stand in cui ci sono diverse preparazioni naturalmente, ma si scopre anche molto per quel che riguarda il mondo dei funghi. Finalmente era tempo, era stagione, mi sono mancati. Via in Valtellina per la 19esima edizione di Gustosando in Valtellina. Questa è una manifestazione itinerante, vi do come indicazione Albaredo per San Marco, siamo provincia di Sondrio, un evento molto bello, praticamente in quattro paesi, quattro tappe, vengono fatti dei menù per da essere assaggiati e poi si passa per le cantine, le corti. Questo è un evento che va avanti fino al 18 di ottobre, quindi segnatevelo per una vostra magari tappa prevista in Valtellina, sicuramente ve lo arricchisce. E poi ce ne andiamo anche in Val Camonica, questa volta in provincia di Brescia, sagra della patata di Monno, 20esima edizione. E beh, qua la patata grande protagonista, poi fanno i malfatti, questi gnocchetti soffici arricchiti con spinaci, formaggi locali, una meraviglia. Si scopre il territorio, si assaggiano vini bresciani, cosa volete di più, cosa volete di più? E se invece siete dalle parti dell'Emilia Romagna, a Cotigliola, provincia di Ravenna, c'è la 64esima sagra del vino romagnolo con la pigiatura, un bel evento festaiolo, è cominciato ieri, insomma un borgo molto attivo che celebra proprio la sua innata vocazione alla convivialità in questo modo. Mentre invece a Vigarano Pieve, siamo questa volta in Emilia, provincia di Ferrara, c'è la festa del cappelletto d'autunno, che vedevo di meraviglioso il cappelletto per tutto il weekend, insomma lo trovate in tutte le sue versioni classiche, cercateli, festa del cappelletto d'autunno, Vigarano Pieve. Veloce veloce andiamo a Bardolino, provincia di Verona, anche qua bellissimo evento naturalmente legato al vino, festa dell'uva e del vino, il paese si tinge a festa con tutte delle decorazioni, anche vi fanno assaggiare vini e piatti eccezionali. Mentre invece a Zanè, provincia di Vicenza, c'è la 51esima sagra dei Bigoi con l'Arna, che praticamente è l'anatra. Molto buono, ricetta super tradizionale questa, questi bigoloni, c'ho qua la foto davanti, e poi tanto altro da mangiare naturalmente, come si confà per il territorio. A Cinigliano, così ce ne andiamo anche in Toscana, provincia di Grosseto, c'è una bellissima festa dell'uva, molto colorata, con tanti vini del territorio, ovviamente tutta la cultura contadina e i piatti tipici della Maremma. E per concludere un salto, anzi due, anche nel Lazio, a Marino, bellissima 102esima sagra dell'uva, un evento nato nel 1925, c'è anche tutta una splendida rievocazione storica che ci porta nel 1571 nel Golfo di Lepanto per rivivere una battaglia marittima, e poi il borgo si anima con balconi addobbati, bandiere, mercatini, spettacoli, evento imperdibile questo a Marino, siamo in provincia di Roma. Mentre invece a Strangolagalli, provincia di Frosinone, c'è questa festa dedicata alla stesa, che è questa focaccina, diciamo, che viene preparata deliziosa per essere farcita con salumi, formaggi oppure anche il dolce zucchero. Bene cari, tante belle feste e tante altre ancora ne arriveranno, state qui con noi, piglio fiato.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, ho preso fiato e sono pronto per ripartire, staccare i prossimi biglietti per la seconda parte del nostro lungo viaggio che ci sta riportando a scoprire tutti gli eventi che in settimana sono stati protagonisti delle nostre puntate e che sono esplosi in queste ore o stanno per fare, insomma. Riprendiamo dal Piemonte, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, provincia di Torino. Io sono un amante della trippa, qua è una roba meravigliosa, stand show, cooking, laboratori di cucina, spazi espositivi e un sacco di trippe bollite al sugo con fagioli, col pomodoro, mamma mia, fino a lunedì questo evento, letteralmente imperdibile, fiera nazionale della trippa Moncalieri, segnatevelo. Elogio della Bionda, 67esima edizione, anche questo è un evento piemontese, Villanova d'Asti. Che cos'è sta Bionda? La birra? La donna? No, la gallina bionda, una razza di pollo di queste zone che viene celebrato in questo elogio della Bionda, no? Molto bello, esposizioni, stand gastronomici anche qua, molto molto caruccio. Poi ce ne andiamo in Emilia Romagna, Sassofeltrio, provincia di Rimini, 27esima sagra fagioli e cotiche. Senti che abbinamento meraviglioso, questo è un piatto della cucina d'Appennino e si racconta la tradizione campagnola romagnola in questo evento. Mentre invece a Spilamberto, qui ce ne andiamo dalla Romagna all'Emilia, in provincia di Modena, c'è il Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale, anche questo un bellissimo evento molto particolare. Viene preparato questo aceto nei caratteristici paioli che vengono governati a fuoco lento, e da lì appunto il Mascot, no? Va bene, bel evento è questo, segnatevelo, siete in zona, è davvero molto molto carino. Torniamo anche nel Lazio, un trittico di eventi, la 31esima sagra pasta e fagioli di Pisoniano, siamo in provincia di Roma, il piatto è qua davanti a me, succulente, condito con olio buono, aglio, rosmarino, un tocco di peperoncino toscano per chi lo gradisce, ed ecco che la pasta è servita qua, la festa è tutta di domenica, festa dell'uva di Mentana, sempre in provincia di Roma, anche questo un bellissimo evento con musica, incontri, convivialità, proprio ci si fa un tuffo nella vendemmia, nel mondo della vita, d'altronde questo è periodo, come potrebbe non essere così. E ancora per il Lazio, provincia di Frosinone, Piglio, sagra dell'uva cesanese del Piglio, anche questa una zona caratteristica di viticoltura, con queste strade del borgo che si riempiono di vini da essere assaggiati, carri allegorici, cortei in costume, insomma grande festa, grande folklore. E poi ancora torniamoci, Lombardia, 58esima sagra dell'Offella, Parona, provincia di Pavia, evento che conosco molto bene, dedicato a questa Offella, che sono questi biscotti tradizionali, anche qua sfilata di carri, insomma è un evento molto importante per tutto il territorio, viene celebrato insieme a tutto il resto della Lomellina. E poi ancora Carpiano, provincia di Milano, qua il protagonista è il riso, 20esima festa del riso, evento molto gustoso, viene preparato ovviamente il risotto in tutte le forme possibili e immaginabili, e poi tutto il racconto della filiera del riso, l'esposizione di macchine agricole antiche, moderne, trattori d'epoca, moto e auto fuori serie, storiche, insomma ce n'è per tutti i gusti. Hai capito? E qua il weekend, signori, sta prendendo praticamente forma, ci siamo quasi, manca ancora qualche evento, vi aspetto qua che ve li racconto tutti, uno per uno.

E rieccoci qua carissimi, il tempo corre velocissimo, sto continuando la rassegna degli eventi del weekend, è stata una settimana pienissima, mi rendo conto davvero che ne abbiamo visti un sacco. E allora riprendiamo il nostro viaggio perché le tappe che ci mancano sono ancora tante, riprendiamo esattamente dal Veneto, da Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la 22esima festa dei funghi pioppini che vi aspetta fino a lunedì, questi pioppini sapore deciso, consistenza carnosa, protagonista dei piatti saltati in padella, stufati con la polenta, nei risotti, insomma, non vi deluderanno. Rimaniamo sempre in Veneto. Ce ne andiamo a San Vito, questa volta in provincia di Belluno, 39esima mostra dei funghi, anche qua protagonisti in zuppe, gnocchetti, funghi ripieni o trifolati, e poi c'è, sono tanti esperti dei gruppi micologici, questo è un evento molto carino e anche molto formativo, diciamo così. Sempre in provincia di Belluno, però ad Auronzo di Cadore, 12esima gnocca in festa, quindi se volete mangiare degli gnocchi fatti bene, questo è il posto giusto per voi, al ragù, al burro fuso, alla salvia, ai formaggi e poi musica, spettacolo. Spettacoli, folklore, come spesso accade se siete in provincia di Belluno, Auronzo di Cadore, gnocche in festa, ci piace molto. Poi ci trasferiamo, un salto in Umbria, e beh che non facciamo un salto in Umbria. Andiamo a vedere cosa hanno in serbo per noi alla 48esima festa della vendemmia a Penna in Teverina, siamo in provincia di Terni, zona molto caruccia, e questa festa della vendemmia sembra essere una gran festa, tutto il centro è vestito con bottitini, cesti di vimini e ci sono il serpentone gastronomico che attraversa tutto quanto il paese, poi i mercatini artigianali, la rievocazione della preparazione dell'uva e poi i maritozzi al mosto e le tisichelle come dolci da assaggiare, insomma bellissimo evento, segnatevelo se siete in Umbria, festa della vendemmia Penna in Teverina, evento incredibile. Ma anche nelle Marche vi aspettano, a Monte Cassiano, Macerata, c'è la sagra dei sughitti, questa polenta, diciamo così, preparata con il mosto, la farina di gran turco e noci, che è al centro di questo evento bellissimo, insieme a danze popolari, show cooking, DJ set, eventi per i bambini, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Monte Cassiano, provincia di Macerata, ricordatevelo. Andiamo in Friuli, Lignano Sabbia d'Oro, provincia di Udine, Lignano Tuna Fest, un evento dedicato al tonno, naturalmente degustazioni e dimostrazioni di lavorazione, con anche la famosa mattanza giapponese, in una versione ovviamente divulgativa, per scoprire di tutto quello che sta dietro al mondo del tonno. Vi aspettano sul lungomare fino a domenica, sono lì con anche tante degustazioni per voi. Facciamoci anche un po' di cavoli loro, perché la festa, ottava edizione dei cavoli nostri, si tiene a Collina, anche questa in provincia di Udine, qua si celebra il cavolo cappuccio, che è alla base di tante preparazioni della cucina friulana, zuppe calde, piatti di carne col cavolo stufato, insomma autentici gusti della montagna, ma siamo a Collina, eccola. E poi tra gli eventi ancora che abbiamo visto oggi, la sagra dell'uva Cari a Baldissero, provincia di Torino, un evento dedicato a quest'uva Cari, no? I piccoli grappi di uva nera che vengono raccolti e pigiati a mano, anche qua degustazioni, poi prodotti tipici, bagna cauda, salumi, formaggi, e poi c'è la pigiatura dell'uva anche in questo caso, ovviamente tanto autunno in questo primo weekend di ottobre. Poi Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza, Guidlonga, questa passeggiata bellissima, la marcia Guidlonga tra i vigneti, si passa, insomma si scopre il paesaggio, ci sono tappe a degustazione, poi nel tutto il centro il borgo che si anima con questi vini piacentini e tante cose da assaggiare. Prenotatevi perché ovviamente è alle porte Carpaneto Piacentino, Guidlonga. E per concludere, festa delle castagne e dei ricordi, sempre in provincia di Piacenza, Castellarquato, dove da una parte gustosissime castagne e ottimi menù della tradizione piacentina vi attendono, dall'altra sfilata di trattori, macchine agricole, insomma per rievocare il ricordo giusto appunto con il mondo. E voilà carissimi, il weekend è servito.

Vito, spero davvero che tra tutti questi eventi abbiate trovato quello perfetto per voi e che andiate a valorizzarlo e a valorizzare tutto il lavoro di tutti gli amici delle Proloco e tutti i volontari che si danno tanto da fare. Questo è quanto, cari, ma ci salutiamo tra pochissimo. Dai Max, un po' di musica così tiro un po' il fiato, erano tanti oggi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, grazie a tutti della vostra compagnia, dei vostri messaggi in tutta la settimana trascorsa insieme. Rinnovo ovviamente il grandissimo augurio a tutti i nonni in questa giornata della festa dei nonni. Ecco, fateli divertire, mi raccomando nipoti, che oggi è il giorno giusto per abbracciarli e stare insieme. E ringrazio anche il nostro Max dalla regia, che è lì che si sbraccia e vi manda tanti tanti baci. E vi rinnoviamo l'appuntamento naturalmente con tutto il mondo di Radio Lì, a partire da sabato sera il Radio Liscio live dalla Peschiera di Valdengo con Paolo Bertoli, e poi tutto quello che succede qua in radio, perché adesso io vi saluto, ma arrivano tutti quanti i miei colleghi Ettore Wilmer a tenervi compagnia. Vi mando tanti baci, ci vediamo qua lunedì, nuova settimana come sempre alle 7 e alle 14, sempre e solo ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend cari, un abbraccione a tutti quanti voi, statemi bene, ci vediamo lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E si parte anche oggi con le più belle canzoni di sempre del nostro ambito, del nostro settore, del liscio e della musica da ballo. Andiamo a riscoprire i più grandi successi di tutti i tempi. Oggi iniziamo con Titti Bianchi, che ci propone Insensibile e Fiume Azzurro.

Era una Begin, Fiume Azzurro, dalla regina delle Begin, Titti Bianchi. È il momento di Castellina Pasi, ci fa ballare con Capriccio e uno dei tanghi più classici e più conosciuti, Santa Monica.

e come non ballare e non lasciarsi trasportare dai ricordi sulle note di Santa Monica, eseguito dall'orchestra Castellina Pasi. Arriva Genio, Genio con l'Angelotto, Amici come noi, e subito dopo un tango, Grease.

lo credi amico e invece non lo senti più. Ma l'amicizia è un sentimento serio che ha più valore quando

era Grease, propostoci da Genio e Pierrot. Arriva la storia di Romagna, prima con una polca, Fulmine, e subito dopo con una mazurka, Giulietta.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre, un viaggio nella storia del liscio, della canzone popolare e dei grandi successi delle orchestre da ballo italiane. Beh, arriva Raul Casadei, Quando l'amore bussa. A seguire, Lasciati baciare.

Lasciati baciare era una proposta dell'orchestra Raul Casadei. Arriva l'orchestra italiana Bagutti con i prossimi due brani in scaletta oggi.

E c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i classici di tutti i tempi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani. A seguire Se ti svegli di notte.

Se ti svegli di notte era Ruggero Scandiuzzi. Siamo quasi arrivati al termine della nostra ora quotidiana con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, uno strumentale, una polca per fisarmonica, Venturissima, eseguita per noi da Romeo e Coperfisa. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Animati con Melodia Italiana, in radio, in televisione, in diretta direttissima in questo venerdì 2 di ottobre. Oggi è una giornata importante, lo sappiamo, perché festeggiamo i nostri nonni. Oggi è proprio la giornata dedicata a loro ed è un po' la memoria dei santi angeli custodi, che appunto sono i nonni, perché il ruolo dei nonni è quello di portare avanti le tradizioni, di tramandare. Il genitore educa, il nonno tramanda. Siamo felici di viverlo insieme in diretta direttissima in questo viaggio con le canzoni da ballo, con le canzoni italiane, con le canzoni acustiche. Quindi canteremo utilizzando le corde vocali e quelle consonanti, e c'è la possibilità di mandare un augurio ovviamente attraverso la messaggistica 331 335 6565, per quanto concerne gli sms o i messaggi WhatsApp. Quindi è molto semplice comunicare con noi. In televisione c'è il numero in pancia al televisore, mentre invece in radio bisogna fermarsi se siete in macchina e memorizzare 331 335 6565, che fa anche rima. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che oggi assume il ruolo di nonno. Oggi siamo un po' tutti nonni. Sei d'accordo? Sta facendo nonno, nonno. Per quello no. Uno che dice nonno diventa nonno. Altra carta, o meglio, iniziamo dalla prima carta generazionale. Generazione X, arriva una canzone dedicata alla musica e ha un testo anche importante, poi lo racconteremo. Mannaggia la musica, mannaggia la musica, canzone di Ron, a te la linea. Mannaggia, mannaggia la musica, chissà cosa racconta.

conoscevo questa canzone di Ron, è la prima volta che l'ascolto, e magari anche qualcuno di voi è la prima volta che l'ascolta in diretta. Scritta insieme a Francesco De Gregori nel 1979, racconta la storia malinconica e poetica di un musicista di strada che vive in povertà con la sua fisarmonica. Il titolo esprime un sospiro di dolce amarezza sulla vita randagia dell'artista, perché ovviamente si è un po' nomadi, diviso tra il sogno di una vita comoda e l'attaccamento viscerale alla sua arte. Era il 79 e in Italia venivamo invasi dai robot giapponesi in televisione. Qualcuno si ricorderà magari G-Robot d'acciaio, così come Capitano Harlock, e anche i negozi di giocattoli vennero presi d'assalto con questi modellini robotici, inaugurando una febbre pop senza precedenti. Ti ricordi G-Robot d'acciaio, Marco? Tu correvi nei negozi e correvi davanti alla televisione, però se correvi davanti alla televisione c'era il rischio che magari se correvi troppo veloce ti spostavi nell'altra stanza, magari non seguivi più la televisione. Comunque era un anno davvero importante, il 1979, e pensate, l'anno successivo, chi è nato nel 1980 non fu più facente parte della generazione X, ma entrò nei millennials. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, andiamo con Paolo Bertoli, Quando penso a te. Che cosa succede mai? Ce lo racconta Paolo.

Quando pensa a te, cosa succede? Succede il finimondo, ed era Paolo Bertoli che sarà protagonista con proprio domani, che è il 3 di ottobre, al Radio Liscio Live in diretta alla Pescheria di Valdengo, con Prima Antenna, con Radio Liscio, ovviamente, per chi sarà a casa potrà visionare l'inaugurazione della stagione, e sarà davvero una grande serata con Paolo Bertoli, anche perché è una delle orchestre che porta avanti le tradizioni del ballo popolare, con la fisarmonica, con le canzoni del passato e anche ovviamente con le canzoni nuove del repertorio. Altra canzone, andiamo a cantare, canzone acustica, che bello questo momento, sgranchirci le corde vocali e quelle consonanti per tutti i nonni, una canzone che sicuramente ricorderanno, una canzone che molti si sono innamorati sulle note di questo brano, da ballare stretti stretti

0: Non viviamo più di un'ora senza la melodia italiana, ed era appunto il grande Pino Donaggio con questo brano presentato al Festival di Sanremo del 1965, che però poi ha fatto il giro del mondo anche in inglese. You don't have to say you love me. Che inglese, se ci sentissero gli inglesi farebbero un'edizione di melodia inglese anche in Inghilterra. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione silenziosa. Arriva Gino Paoli, Senza fine. Quindi questa canzone inizia e non finisce mai. Rimaniamo al 2 di ottobre a vita.
1: Senza fine

modo mio, Claudia Scarciafratte. Se uniamo i due titoli delle canzoni che abbiamo ascoltato in sequenza, A modo mio, Senza fine, appunto il brano di Gino Paoli che ci riporta al 1961, canzone interpretata anche da Ornella Vanoni, una dichiarazione d'amore privata e intima, che appunto è stata quella della relazione con Ornella Vanoni e Gino Paoli. E nel 61 c'era un'usanza molto bella, perché ai tempi meno di 3 milioni di italiani avevano il televisore in casa. E cosa succedeva? Che aprivano le porte di casa ai vicini, trasformando il salotto in un cinema popolare, dove magari si tifava per la propria città contro lo sfidante, che magari c'erano le squadre, le prede di calcio, o magari si guardavano dei film. Era bello comunque condividere questo momento insieme, dove si aprivano le porte e forse si era un po' più uniti. Quando si aveva di meno, si era più aperti agli altri, mettiamola così. Siamo oggi il 2 di ottobre e mandiamo sempre un pensiero ai nonni. Se qualcuno vuole scrivere un pensiero, una dedica al proprio nonno che è all'ascolto, 331 335 6565, ovviamente lo leggiamo in diretta direttissima. Mentre domani pomeriggio ci sarà la giornata in piazza Solferino a Torino, lo dico a tutti i ragazzi giovani dai 18 ai 35 anni, la giornata in cui la sanità scende in piazza e dà la possibilità ai giovani di iscriversi al registro come potenziali donatori. Avremo la partecipazione, niente po' di meno, che Veronica Cuneo porterà le canzoni del ballo delle tradizioni in un contesto giovane, dove appunto ci sarà anche un evento musicale affiancato alla giornata di iscrizione al registro Torino Piazza Solferino, e fa anche rima. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials, arriva Ligabue, Non è tempo per noi. Bella questa canzone. Accendiamo gli accendini, no, accendiamo le luci ai telefonini che inquinano meno, e hanno detto lo accendiamo anche noi. Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Ho perso il telefono in diretta.

Non è tempo per noi, canzone che racconta il chi si sente fuori posto, fuori moda e ai margini della società, e correva il 1990. In quel periodo uscivano i primi cellulari e di conseguenza c'era la possibilità di memorizzare il numero, perché c'erano le rubriche, c'erano proprio i giornaloni con tutti i numeri, i famosi elenchi telefonici cartacei, che era tipo un malloppone che avevamo un po' tutti quanti in casa, mentre adesso il cellulare ha sostituito tutto, perché hanno ampliato le memorie di salvare i numeri sul proprio telefono, e di conseguenza anche gli elenchi telefonici cartacei sono spariti. E questo era un piccolo pensiero che ci ha riportato al 1990, mentre invece oggi, oltre alla festa dei nonni, è anche la giornata internazionale della non violenza, istituita per ricordare la nascita di Gandhi, ed è celebrata proprio oggi, ed è stata istituita dal 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo della ricorrenza è quella di divulgare il messaggio della non violenza, che può essere fisica ma anche verbale, in ogni contesto e per ogni fine. Quindi mi raccomando, non facciamo del male a nessuno, anche perché arriva a farci bene un collegamento bellissimo che ci raggiunge ogni volta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con l'archeologia del liscio, quest'oggi Franco Bergamini, detto il terremoto, con la polchissima, una di quelle polche veloci, ma talmente veloci che supera quasi la velocità del suono. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio in questo preciso istante.

0: maestro Franco Pergamini.
1: Bella bella questa interpretazione di questo brano a tempo di polca con Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni. Abbiamo anche visto Marco Tagliavini, che faceva parte di questa orchestra, che è un grande musicista che fa parte della Romagna. Siamo sempre sintonizzati con il venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, e salutiamo coloro che si sono sintonizzati in questo istante, che magari hanno acceso la televisione, che magari hanno acceso la radio, e consigliamo anche di scaricare l'applicazione di Radio Liscio, di seguire le pagine social di Prima Antenna, perché tante sono le iniziative, davvero tantissimi programmi dedicati alla musica da ballo. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, torniamo a cantare. Ricordiamo anche sempre il 331-335-6565 per chi volesse scrivere un pensiero, un augurio, un brano che potrebbe essere dedicato da un nonno al nipote, potrebbe essere questa.

e dei nomadi, ed effettivamente sì, è una canzone che fa pensare, perché davvero una volta bastava davvero poco per sorridere quando è nata questa canzone, oggi invece magari far sorridere è diventato un po' più complicato, anche se per far sorridere, Marco, posso dirla questa? È rimasto il solletico come rimedio migliore, perché se una persona non ride gli fai il solletico è quasi certo, ecco, vedi, vedi, stiamo solleticando la regia e la regia si è messa a ridere. Generazione Baby Boomers, Bobby Solo arriva con la canzone giusta. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare. Arriva, arriva, arriva, arriva.

0: romantica.
1: Abbiamo ascoltato Bella Romantica. E prima Bella Romantica, non c'è più niente da fare, era la canzone di Bobby Solo. Questo invece di Mauro Levrini era un valzer dal sapore tedesco, perché arriva dalla Germania, dove hanno un tempo leggermente più rallentato e un accento un po' diverso. Questa canzone l'ha portata al successo Semino Rossi, che è anche colui che ha lanciato L'Universo per me. E abbiamo ascoltato la versione appunto di Mauro Levrini, che sarà protagonista al pranzo di domenica 25 di ottobre in diretta alla Pesca di Valdengo, e ne parleremo ancora in corso del mese, anche perché siamo all'inizio, stiamo festeggiando i nonni e vanno ricordati, vanno elogiati, perché se non ci fossero i nonni sarebbe un bel dilemma. Mentre Non c'è più niente da fare, che raccontava un po' la fine di un rapporto, nel 67 ci fu un fatto simpatico, perché il pugile italiano Nino Benvenuti diventa campione del mondo dei pesi medi, ma succede che 16 milioni di italiani rimangono svegli, incollati alla radio per ascoltare la radiocronaca diretta da Paolo Valenti, e fu davvero un momento memorabile. Immaginatevi la notte collegati con

L'America e poi ci fu un'incredibile euforia collettiva nei bar, nelle case, perché poi ci si trovava con coloro che avevano ovviamente la radio. Bei momenti italiani vissuti nel 67. Altra carta, altra canzone, generazione X in arrivo. Arriva il sole rosso, perché il sole può essere rosso, giallo o arancione. Questi sono i tre colori del sole. Ci propongono questo brano, niente proprio di meno che i College. Rimanete in con noi, perché college è la traduzione di colla, dico bene Marco, perché siamo melodia.

1978. In realtà i college, diamo la denominazione corretta, il termine significa, o meglio, è una tecnica artistica che consiste nel creare un'opera assemblando e incollando su una superficie materiali diversi, come materiali di carta, giornali, fotografie, e magari creare una scenetta. Quindi molti l'avranno fatto questo gioco. Mentre invece poi c'è anche il collagene, che è stata l'evoluzione dei collage, che è una proteina che serve per sostenere la pelle, le ossa, i tendini e anche le articolazioni. Così abbiamo dato un po' tutte le derivate che ci vengono in mente in diretta quando prendiamo una parola. È bello fare questo gioco di mescolare i titoli, prendere una parola e magari addentrarci nei vari significati che potrebbe avere nei vari contesti. Questo è un gioco che ci viene naturale fare, e poi con Marco Sasso e Tulcinghi alla regia ci giochiamo fuori onda e ne vengono fuori delle belle. Siamo già giunti ai saluti guardando il minutaggio, ringraziandovi sempre a tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, nei vostri televisori, nelle vostre radio, insomma un po' da tutte le parti, e c'è di bello che lo facciamo anche un po' in tutto il mondo, perché sappiamo che siete in tantissimi in Italia, in tantissimi anche all'estero, grazie anche alla nostra cara cugina Alexa. A seguire vi ricordo l'appuntamento con il disco della settimana e poi Ettore Andenna con Canzoni Senza Frontiere, proprio direttamente da casa Andenna. Un abbraccio grande, buon weekend, domani sera non perdetevi il Radio Liscio live con Prima Antenna, e per chi vorrà essere dei nostri in Piazza Solferino con la partecipazione di Veronica Cuneo in una giornata dedicata all'iscrizione dei ragazzi da 18 ai 35 anni al registro come potenziali donatori. Ultima carta, abbiamo il tempo di ballare con l'orchestra ballo contemporanea di Marco El Clan e la sua Madonnina degli Alpini, che sta scendendo proprio per noi, sta arrivando adesso, parte in picchiata perché la discesa è più veloce della salita, questo va detto. Buon weekend, a lunedì.

0: disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
5: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
7: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
5: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende, batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza, vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.

Eccoci qua. Ciao bella gente, bella e brava gente. Come va? Buon venerdì 2 ottobre 2026. 11 e 3 minuti e una giornata oggi intensa. Non solo perché è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di Canzoni Senza Frontiere, ma perché oggi è giornata piena di impegni. Intanto dunque, 275esimo giorno dell'anno, ne mancano 90, tre mesi giusti alla fine dell'anno. Oggi sono i santissimi angeli custodi, che sono importanti perché ognuno di noi ha il suo angelo custode. Io per esempio l'ho identificato nel mio nonno materno, che è quello che praticamente nella mia primissima infanzia mi ha fatto anche da papà. Mi regalò, mi ricordo, la prima biciclettina rossa, Cinghei più Sema russa, mi insegnava a giocare a carte, mi insegnò a fare le addizioni in prima elementare, lui aveva una drogheria, sul blocchetto che adoperava il negozio, dove faceva i conti lui di quelli che venivano a fare la spesa. Mi ricordo che era lungo, rettangolare, e lì lui mi insegnò, e mi insegnò che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E io ho identificato lui come angelo custode, me lo vedo che mi protegge da lassù. Per tutta la vita ho pensato a lui come il mio angelo custode. Oltretutto oggi è la giornata della non violenza a livello mondiale, ma è anche la giornata dei nonni, per cui è bello pensare ai nonni. È giusto che sia stata instaurata questa giornata dei nonni in ricordo di questi personaggi, di questi scambi che dovrebbero esserci sempre tra nonni e nipoti, perché i nonni hanno un amore particolare per i nipoti. Sono il beneficio del gran finale della vita dei nonni e nipoti, per cui questo amore lo vedo io con stamattina mio figlio mi ha mandato ciao tre nonni, perché abbiamo tre nipoti, quasi tetra. Beh, lui è colto, è medico, quasi tetra, perché sta per nascere il quarto nipotino fra tre mesi. Vabbè, comunque oggi giornata dei nonni, quindi diamo importanza a questi nonni, fate un gesto carino nei confronti dei nonni, perché i nonni nel 99% dei casi esprimono amore e ne hanno anche bisogno loro di amore. Allora, poi oggi, vabbè, ne parlerò più avanti, giornata anche con inizio dei famosi scioperi di ottobre. Ho visto appunto che mio figlio con la moglie in stato interessante doveva portarla a fare degli esami, tutto chiuso, sciopero, perché c'è sciopero dei treni, sciopero della sanità, sciopero, aspetta perché me li sono presi nota per poterveli dire cum grano salis. Allora, i marittimi, sciopero programmato dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei. Hanno detto che per i treni mantengono, è cominciato adesso quello dei treni, alle 11, quindi pochi minuti fa. Va bene, noi intanto andiamo con il nostro primo brano musicale e non pensiamo a tutte le cose brutte, ma pensiamo a quella beatitudine che dà la musica quando è bella e ci permette di rilassarci ascoltandola. Questa in particolare, questa danza senza fine, fa sangue al Cinghia. Ciao Cinghia, oggi è tipo l'incredibile Hulk, tutto sbracciato, tutto con tatuaggio in bella vista, ma c'è la sua Sofia, la front woman della Suonami Band.

Un buongiorno anche al Supremo, che ha aperto il flusso dei messaggi. Fum, al 331-335-6565. Buongiorno Ettore Marco, ci uniamo agli auguri a tutti i nonni. Io i miei non li ho più da tanti anni, ma ho comunque una nonna a cui fare gli auguri, ed è Nonna Rina di San Giorgio. Un saluto Flavia, ciao Flavia. Carissimo Ettore, auguro una buona giornata a te e al tuo collaboratore, il mio regista, il Cinghia. Adesso poi che è uscito il film, il Cinghia, ha detto sì, l'hanno dedicato a me, è un film italiano, è uscito da pochi giorni, a lui non piace. Comunque, allora, vi ringrazio per avermi fatto ascoltare Bambolita di Manuel Malanotte. Volevo ascoltare la canzone di Sonia Mori Zingaro. Anche tu scegli una bella e brava. Grazie da Gianluca da Varazze. Sole, mare, belle ragazze. Bellissima, questa era la pubblicità che facevo io quasi 60 anni fa a Radio Monte Carlo, quando si parlava di Varazze, era ovviamente pubblicità a pagamento. Venite a Varazze, sole, mare e belle ragazze. È indimenticabile, perché quando poi ci sono le cose con la rima. Buongiorno nonno Ettore e tutti i nonni e nonne per la nostra festa. I nonni sono le radici silenziose della vita. No, a volte parliamo anche. Trasmettono ai nipoti amore e colori, spiegando che non sono sempre rose e fiori, che la vita è come una partita che comunque va giocata. Ma se c'è amore si vincerà. Ma che bella cosa che mi hai scritto, nonno Leandro, 93 anni dall'Essona in provincia di Biella. Applausi. Non posso battere le mani più forte di così, sennò il Cinghia si incavola. Ciao Ettore, ciao Marco, Cinghia, Marco Sasso Cinghia. Sono Paolo di Genova, volevo sentire la Paloma cantata da Jimmy Bonato. Tu e il Max di Ozzano andate a cercare tutte le rarità apposta per far diventare matto il Cinghia a trovarle. La Paloma cantata da Jimmy Bonato, grazie mille, sempre così che siete forti tutti. Auguri a tutti i nonni da Ernestina di Mondovì. Io sono nonna di 3 nipotine. Vai! Ciao Ettore, un buon weekend da Alessio. Grazie Alessio, buon weekend anche a te. Siamo al primo vintage di oggi. Pupo che nel 1978 cantava Ciao. E Ciao era contenuta nel suo album Gelato al cioccolato. Bene, allora andiamo con Pupo. 1978, Pupo è un ragazzo del 55, vai!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Due ore. Il titolo di questo brano è un nuovo video, una nuova videoclip di Elena Cammarone.

e se ne va. E se ne va. Due ore, l'ultimo brano della sensualissima Elena Cammarone. Aspettate, perché oggi i messaggi sono tanti. Ciao Ettore Cinghia, oggi mio marito Walter non c'è ad ascoltarti. Gli ho dato un'ora d'aria. Graziella da Verniasco, oggi niente guinzaglio. Io ce l'ho, sono single, ma sono stato lasciato qui, non posso farvela vedere, che non è televisiva, non è bello da vedere. Ma a me l'ha messa alla caviglia, però mi ha dato 10 metri di catena prima di partire ad andare a visitare le zie nel Veneto, la mia dolce metà. Allora, buongiorno a tutti, Radio Liscio, saremo presenti sabato sera con Paolo Bertoli. Buona giornata, buon weekend a Max di Albenga. Sì, domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la serata dei nonni, te la lì, con la band di Paolo Bertoli, quindi chi c'è c'è, e come sempre c'è la diretta che inizia dalle 21.30 con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e canale 79 in Liguria, 79. Poi oggi in diretta, come sempre, c'è anche in Radio Liscio Visione il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Aspettate, perché non ho finito con i messaggi, ne stanno arrivando una marea. Complimenti per la vostra trasmissione, faccio gli auguri a mia sorella di buon compleanno. Se sarà possibile, vorrei ascoltare Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi. Wow, Giorgio da Luino. Luino, ci vediamo il 10 con il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80. Ho messo neanche tutte, una parte delle facce di quelli che ci saranno sul mio Facebook. Se andate, è il primo link. Auguri a tutti i nonni e anche ai bisnonni come me, Aldo, i bisnonni. Io ho avuto la mia bisnonna fin quando non ho avuto io 23 anni, lei ne aveva 98 quando se n'è andata. Sono nonna Francesca di Vercelli e voglio condividere questa festa con tutti gli altri nonni. Ciao Ettore, ti ascolto sempre. Ciao nonna Francesca di Vercelli, grazie Ettore per la musica che mettete tutti i giorni, avete la più bella selezione musicale di tutti. Sono Franco, un ex DJ di Genova. Ma Franco, questo è un complimento. Intanto grazie al mio programmatore, nonché supremo, che è il Marco Pugno, che in questo momento starà gongolando anche lui, perché è lui che tutti i giorni, lui fa come il pane, fa la scaletta fresca tutti i giorni, non sono le scalette che vengono buttate lì dall'intelligenza artificiale, no, viene fatta a mano tutti i giorni. Allora, Isabella, ti saluto dopo, devo andare avanti con il secondo vintage di oggi, che è stato chiesto da Anna di Novara. Bada bambina, 1969, è Little Tony, e arrivò quell'anno che vinse Zingara della Zanicchi. Lui arrivò dodicesimo a Sanremo, ma poi ebbe un bel successo di vendite. Bada bambina.

mi piace il cinghia. Apro. Perché stavamo parlando di altre cose. Mentre va il disco, noi ci raccontiamo anche altre cose, perché abbiamo una nostra linea riservata. Allora, 11.30. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma. Oggi teleantenna non si vede. Puoi fare qualcosa? Grazie, saluti per tutti, ti farò sapere. Adesso metto subito in moto, tu con il mio potere magico, bazoom, questa è la mia parola magica particolare. Adesso immediatamente tutti i telefoni si stanno sollevando, tutti i collegamenti internet si stanno attivando per sapere perché oggi teleantenna sul canale 97 a Roma non si vede. Ti faccio sapere appena so qualche cosa anch'io. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Grande Ettore, hai fatto un bellissimo discorso sui nonni, tanti saluti da nonno Bruno. Io la vivo anch'io, sono nonno anch'io, la situazione, la situation room. Buona festa a tutti i nonni, mi faresti ascoltare Loretta Goggi con Il mio prossimo amore? Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ero in ansia oggi, non ti avevo ancora sentito, Max. Allora, siamo a Castellina Pasi. Wow, infiliamoci in una delle più famose e preparate, professionali orchestre di Liscio con La stagione dell'amore.

l'orchestra di Castellina Pasi, che è ammiratissima dal Cinghia, perché quando si ritrovano insieme in qualche locale da ballo lui fa: questi suonano tutti veramente, non vanno con il playback, e suonano tutti gli strumenti, bravi, insomma, ti piace la Castellina Pasi, del resto è una delle orchestre storiche. Allora, intanto ho notizie che in Emilia si vede, perché Max di Ozzano ha messaggiato, questo è il Supremo che sta collegandosi, cercando di capire perché, come dice Isabella, a Roma non si vede Teleantenna. Comunque dice, per il momento in Emilia Romagna si vede. Ettore, mi vogliono mettere in una struttura dove rubano e maltrattano, che schifo. Ma no, ciao Nicola. Nicola Pescarese, chi è che ti vuole mettere in una struttura? I tuoi figli? Non i nipoti, di certo. Io su queste cose l'ho detto ai miei figli: guardate che se mi mettete in una struttura, quando poi muoio vengo a tirarvi i piedi di notte mentre dormite, perché era quello di cui ci minacciava mia nonna quando era in vita. E difatti, per carità, mai pensato di metterla in una struttura, l'abbiamo tenuta con amore in casa fino a quando non se n'è andata, e lei ancora a 76-77 anni saltava sull'aereo, la mia nonnina Ida, e scendeva a Nizza. Lei non parlava francese, parlava benissimo tedesco. Sul foglietto aveva scritto il mio indirizzo, quindi andava dal tassista, gli faceva leggere l'indirizzo e poi mi arrivava a casa, perché ogni tanto si faceva 15 giorni a casa mia per vedere, a Monte Carlo, per vedere come mi comportavo, se la casa era in ordine, ed era in ordine perché io avevo la mia collaboratrice domestica. Le mie collaboratrici domestiche di quando ero single sono state da me adorate, perché erano delle signore, una era francese, Madame Soli, un'altra è italiana, la signora Albertin, quando sono tornato a vivere in Italia, e fatte fuori tutte dalle mogli, perché allora se è andata bene per anni con me, arriva subito la moglie e fa non ha pulito bene qui sotto, ma chiacchiera troppo, hanno subito 2000 difetti. Viene fuori una concorrenza strana fra la signora che ci accudisce a noi single quando siamo single e l'altra donna quando entra in casa. Va bene, non ha quel problema lì il Cinghia, perché lui è scapolone d'oro, quindi vive tranquillo nella sua beatitudine e si fa anche le pulizie da solo. Allora, Veronica Cuneo con i suoi Rossi Tramonti per Severino di Aosta. Vai.

No, ero molto preoccupato perché ieri il mio programmatore non aveva messo la Veronica Cuneo e siccome la metteva tutti i giorni ho detto c'era questo amore nascosto, ho detto ci sarà stato uno screzio nella coppia, cosa è successo? Invece sì, probabilmente c'è stato uno screzio, ma poi si è ricomposto, difatti oggi è riapparsa e ci ride. Allora, ciao Ettore, ti seguo sempre, ma è la prima volta che scrivo, ti ho conosciuto 50 anni fa a Noli, tanti auguri per la festa dei nonni, Gabri da Torino. L'altro ieri, 50 anni fa, l'altro ieri, solo mezzo secolo. Ciao Gabri. Ettore, non sono solo nonno, sono anche bisnonno. Mi fai sentire Celentano? Ciao Nicola, promesso, te lo metto domani. Te lo faccio mettere dal mio programmatore domani. Allora, terzo vintage di oggi, 1972, si presenta Peppino Gagliardi a Sanremo e arriva secondo con Come le viole. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. 1972, posso dirlo con certezza perché c'ero. Come le viole, Peppino Gagliardi, secondo. Il festival si svolgeva ancora nel salone delle feste del Casinò.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, mi è arrivato anche il caffè. Grazie Giovi, un figlio più grande che adesso apre anche la finestra perché trova che ci sia troppo fumo. Perché c'è fumo? Qui non fuma mica nessuno. Sì, con il cinghia mi dice fuma quando tossisco. Non è quello, sono altri motivi. Allora, come le viole di Peppino Gagliardi, questa canzone è pura poesia. Grazie, mi dice Adelmo. Felice che ti sia piaciuta, Adelmo. E adesso siamo al primo vinile di Casa Allenna di oggi. Allora, questo è un cantante particolare. Intanto è alla 162esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre. Lui è un cantante, autore, polistrumentista inglese, Nick Drake, che morì giovanissimo. Lui era uno del 48, è morto nel 1974 per un eccesso di pillole antidepressione. Lui era un depresso cronico. Benché fosse un ottimo musicista, perché suonava, ripeto, un sacco di strumenti, ma la sua grande passione era la chitarra acustica, con la quale stava su tutta notte, non dormiva mai, queste sono dichiarazioni della mamma, per cercare dei nuovi suoni che poi traslava nei brani che lui costruiva, faceva, componeva. E fece 3 album prima di morire. L'ultimo, addirittura 5 brani dell'ultimo, postumo. Erano canzoni cortissime, non erano canzoni molto lunghe, però erano fatte con tutti questi suoi arrangiamenti. Per esempio questa, che si intitola Pink Moon, Luna Rosa, Nick Drake, a parte alcune note di pianoforte all'inizio, poi è tutto lui con la sua chitarra acustica. 162esimo nella classifica, l'ultima del 2024, delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, Nick Drake.

Allora, ebbe un successo postumo, avete sentito? Cortissima, è durata 2 minuti e 2 secondi. Tutto l'album in totale, che ha dentro la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brani, dura 28 minuti. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono dei 45 giri che hanno una durata uguale. Questo era un 33, Pink Moon era il titolo, ed era anche il brano Locomotiva, ed è una canzone che è stata usata per un sacco di, dopo che è morto, perché è morto nel 74, in un sacco di film, di pubblicità. Per esempio nel 99 fu la musica di sottofondo della pubblicità mondiale della Volkswagen, tanto per dire. Lui era Nick Drake, Pink Moon, Luna Rosa, 162esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. E adesso un Midley Foxtrot, canta Lorena dell'orchestra di Frank David.

l'orchestra di Frank Davi, in un midway foxtrot. Intanto io seguo anche Facebook, perché mi scrivete non solo su WhatsApp al 331 335 6565, ma anche su Facebook. Quello che fa Andrea D'Incecco: a Roma io il tuo programma lo vedo, ho risintonizzato il televisore e ora ti si vede. Così dovrebbe fare la signora o signore che non riesce a vedere il tuo programma televisivo. E questo mi scrive Andrea D'Incecco. Però su WhatsApp Isabella da Roma è tornata, dice: che bello vedervi, mi siete mancati per un po', grazie, auguri a tutti i nonni, anche a te Eliana. Io sono bisnonna di Michele, 4 anni, e Francesco, 2 anni, fratelli. Grazie Isabella da Roma, bisnonna, caspita, sono contento che tu ci riveda, anche perché siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Saluto Primantenna, che ci lascia qui in diretta, ma poi la seconda ora la prende e la manda in onda dalle 17 alle 18, anche oggi venerdì, come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. E concludiamo quindi con Oceania dell'orchestra di Matteo Tassi.

0: Din din don don don, perché ormai con le campane fanno tutte le musichette, ci sono quelli che hanno il programma sotto con l'ottimizzatore, non c'è più il campanaro, sì, no, in alcune parti c'è ancora, ma poche, adesso è tutto mosso meccanicamente da un programma che ha un software che uno gli imposta, metti il twist oggi e le campane fanno din don din don din don din don don don din don don, e uno balla in funzione di quello che sceglie il prevosto. Il prevosto non è il papa, che è prevosto, e il prevosto una volta era il nome. Un papa che si chiama prevosto è un nome nomen, una volta il parroco era il prevosto, quindi è stato proprio un bel incastro. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima ora, 12 un minuto, e vi lascio come sempre, come ad ogni capodura di Radio Liscio, con le reclam e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto la Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono alle anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti. Le aule sovraffollate chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della Giustizia, Darmanin, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Mio nonno diceva: il più sebundi artichoc, il più buono, la parte più buona dei carciofi, che era il cuore del carciofo. Il più sebundi artichoc è quando significava una persona, un qualche cosa che era il meglio del meglio. Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, e che va in onda al pomeriggio anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, e che oggi, 275esimo giorno dell'anno, 2 di ottobre 2026, 275esimo giorno dell'anno, 90 giorni alla fine dell'anno, e oggi sono i Santissimi Angeli Custodi. Io me lo ricordo da piccolo: angelo di Dio che sei il mio custode, e era la preghierina che si rivolgeva sempre all'angelo custode. È la giornata mondiale della non violenza. Vabbè, la fanno per... non dobbiamo essere violenti, poi si guardano attorno e dicono: forse non è il caso. Ma soprattutto la giornata dei nonni. Oggi i nonni, la festa dei nonni, tutti i 2 di ottobre la festa dei nonni, che sembravano l'hanno indetta questa festa non tanti anni fa, poco più di una decina di anni fa, perché i nonni cominciavano a non essere più considerati. Invece i nonni sono importanti per i nipoti. Io vedo il mio nipotino più piccolo, ma una vive qui con me, quindi non ci sono problemi. Ma i 2 più piccoli, Cecilia e Edo, lui lo chiede: voglio andare dai nonni. Addirittura telefona lui alla zia: zia, mi viene a prendere, che voglio andare dai nonni. Ecco, questa sono dei momenti in cui il nostro cuore di nonni si allarga e diventa: vuole venire da noi, vuol dire che mi vuole bene e sente il bene che io voglio a lui. Questa è una allunga la vita, allunga la vita. Allora, siamo al primo brano della seconda ora. Oi che calor! A proposito di oi che calor, questo anticiclone che ormai dura da fine maggio, primi di giugno, pare che forse finalmente molli. Io non mi fido più tanto dei meteorologi, però pare che forse finalmente molli a partire dall'8. L'8 cos'è? È giovedì prossimo. Tra l'8 e il 12 dovremmo finalmente entrare in autunno, sperando che non faccia disastri, ma che ricomincia a piovere. Qui nel profondo nord-ovest abbiamo bisogno d'acqua, per le falde, per la neve in montagna, per quello che sono le necessità di vita umana. Pioggia, non ve, sì, ma non viene giù tutta di colpo a secchiate. Vieni giù tranquilla, ma va bene anche per un po' di giorni di fila, che poi ci saranno quelli che si lamentano: piove ancora, sono 3 giorni che piove. Non piove praticamente da 4 mesi, non lamentatevi. Abbiamo bisogno di acqua. Oi che calor, Matteo Tarantino. Questa

Ui, che calore, sì, una così il calore te lo fa venire per forza. Che io devo stare attento a parlare spagnolo perché mi viene subito fuori il Veneto. Che poi c'è molta similitudine fra le due lingue. Non è vero, la similitudine è con il dialetto genovese. Lo sapevate che se parlate il dialetto genovese andate e siete capiti lungo tutta la costa dell'Italia, Francia, Spagna, fino a Lisbona, fino in Portogallo, con il dialetto genovese vi capiscono su tutta questa altissima zona, lunghissima zona, lunghissima costa, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Mi hanno detto, io non ho mai provato perché non parlando il dialetto genovese non ho mai provato, ma il dialetto è uguale fino quasi a Lisbona. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi ed è un brano dei più famosi di Renato Zero. Me l'ha chiesto Isabella di San Germano in quel di Roma e noi glielo passiamo volentieri. Allora, Renato Zero, ragazzo del 50, quindi quest'anno ne compie 76 anche lui, giovinetto, nel 1978, tratto da Zerolandia, lanciò questa Triangolo, che il brano deve anche la sua notorietà alla grande presenza di frasi ambigue, non nuove nei testi di Renato Zero, dell'artista, e anche alla trasgressività del testo. Ascoltatelo con attenzione. Triangolo, quarto vintage di oggi, Renato Zero.

Beh, il testo è bello, divertente. Racconta di un uomo che accetta un invito a casa da parte di una donna. L'uomo immagina di avere un bel discorso a due, invece arriva in casa di questa donna e c'è un altro uomo. E lui in un primo momento si dimostra scandalizzato dalla proposta indecente dell'esperienza del triangolo sessuale, mentre sul finale della canzone si dimostra possibilista. Si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare, e finisce per ammettere: il triangolo io lo rifarei, perché no, lo rifarei. Beh, la canzone fece scandalo. Non riuscì mai ad arrivare al primo posto della hit parade. Secondo, terzo, per 10 settimane però, per cui comunque vendette tanto. Nel 1978 questa Triangolo di Renato Zero, quarto vintage di oggi. Davide Montali, ve lo annuncio, come dicono quelli bravi, a bianco, cioè senza andare sulla musica, perché non c'è la musica. Lui comincia a parlare subito. Andremo a prenderci le stelle.

0: Pietro!
1: Pietro Galassi è troppo giovane per te, dai. Aurora Codazzi, scusami, anche tu, è la sindrome del papà che con la quale, con il quale sei in contrasto, l'Omar, non lo so. Non. Oltretutto lui come voce ti sovrasta, Aurora. Io ve lo dico, poi fate voi, per carità, scusami. Io sto guardando il Cinghia che mi guarda con espressione critica, ma non parla. Oggi non è dialoghistico. Allora, siamo al secondo vinile di Casa Andenna, 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Lei, la divina, la ciccone, Madonna, in un brano che adesso vi farà ballare, perché Into the Groove, che sarebbe nel ritmo, io oserei tradurlo addirittura come nel ritmo giusto, perché siamo nel 1900 e aspetta, Into the Groove, 1985, è il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan Disperatamente, un film di Susan Seidelman interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn. Allora, alcune scene compaiono nel video del film. Abbiamo il video, vero? Sì, allora abbiamo il video dove si vedranno alcune scene del film nel video di Madonna. L'ispirazione principale del dietro la produzione della canzone è stata la pista da ballo, quindi rientra perfettamente in quella che è l'ideologia, l'anima di Radio Liscio. Si dice che la cantante, perché l'ha scritto lei, compose la canzone mentre guardava un uomo portoricano ballare dal suo balcone. Into the Groove, Madonna.
2: Susan!
3: Good going, stranger.

Out of the Groove, Madonna, 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Pensate che quando uscì arrivò al primo posto della hit parade in Australia, Belgio, Spagna, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti d'America. E fu il secondo in Italia, fu il secondo più venduto del 1985, battuto solo da We Are The World. E e ancora adesso la ragazza, che è del 58, quindi cosa fa? 68 anni quest'anno, è diventata la testimonial di una delle più grandi aziende di trucchi, giusto? Trucchi? Tu che sai tutto, trucchi? Trucchi, non mi ascolta oggi, non c'è, non è distratto da 2000 altre cose. Parlavo di te, Cinghia, no, basta. Da adesso ti ignoro. Siamo ai nati e i morti di oggi. 1869, 2 di ottobre, nasce il grande Mahatma Gandhi. Nel 1960 nasce Massimo Gramellini, esimio giornalista del Corriere della Sera, fa le sue trasmissioni su Rai 3. Sono stato ospite anch'io di una sua trasmissione a parlare di Giochi senza frontiere. Gramellini è del 2 di ottobre 1960. Poi c'è Sting, wow, è del 1951. Di Pietro, il grande, come si dice, Torquemada di Tangentopoli, è del 2 ottobre 1950. E poi oggi è San Carlo Borromeo, l'anniversario. Lui nacque nel 2 ottobre del 1538. E c'è anche Nino Bixio, che è nato oggi, patriota. Garibaldi gli disse: qui si fa l'Italia o si muore. Nino Bixio, 1800.

21. Dopodiché i morti ne ho solo uno, Tom Clancy, un autore di cui ho tutti i libri, li ho letti tutti, perché quando lessi il primo dissi: ma questo è un genio. Pensate che era talmente appassionato di tecniche militari che diventò perfino consulente di vari generali negli Stati Uniti d'America, che gli chiedevano consiglio su alcune cose, perché lui era uno studioso di tecniche militari mondiali. Il suo, ne ha scritti tanti di libri bellissimi, ma il suo più famoso, ci hanno fatto anche un film con Sean Connery fantastico, La grande fuga dell'Ottobre Rosso, quello del sottomarino russo che scappa e cercano di farlo fuori sia i russi che gli americani, e poi lui consegna il sottomarino agli americani. Grande film, l'avrò visto minimo 10 volte, perché tutte le volte che c'è ci ritorno sopra. A me piace rivederli a volte i film, perché fateci caso, ogni volta che li rivedete notate dei particolari che vi erano sfuggiti prima. E questa è la bellezza di rivedere i vecchi film. Recentemente mi sono rivisto Il ponte sul fiume Kwai, I cannoni di Navarone, Gregory Peck, David Niven, fantastici. Va bene, allora siamo a Cuori agitati di Omar Lambertini. Lui sempre circondato da belle donne, vediamo se anche in questo brano è circondato da qualche bella fanciulla che gli rotea attorno. Omar Lambertini, Cuori agitati.

dom dom, sì, aveva il solito giro di belle ragazze che gli roteavano appunto attorno, come avevo previsto. Cuori agitati, Omar Lambertini. Io adesso faccio come

1985 con Jack Nicholson. Nel Milos Forman, che era il regista, portò il romanzo di Ken Casey, trasformandolo in un classico intramontabile della cinematografia mondiale. Qualcuno volò su un nido del cucco, lo scardina le convenzioni del melodramma ospedaliero e diventa un'allegoria universale sul rapporto fra individuo e istituzione. Randall McMurphy, piccolo delinquente che finge infermità mentale per evitare il carcere, viene internato in un reparto psichiatrico dove domina l'apparentemente placida ma inflessibile infermiera Ratched. McMurphy introduce giochi, musica, trasgressione, un'esplosione di libertà che mette a nudo l'arbitrarietà delle procedure cliniche. In questo microcosmo il reparto è una metafora dello Stato, della famiglia, della burocrazia che anestetizza il dissenso. Insomma, come va a finire? Va a finire che alla fine lo operano e lo riducono praticamente ad una ameba. Girato quasi tutto in un vero ospedale dell'Oregon, il film ebbe un impatto culturale enorme. Vinse i Big Five, i 5 Oscar più importanti: film, regia, sceneggiatura, attore, attrice, impresa rarissima, e divenne emblema della critica alla psichiatria istituzionale. Nel corso del film, ambientato nel 1963, McMurphy, l'interprete principale Jack Nicholson, chiede di poter vedere la prima partita di baseball della World Series di quell'anno, tenutasi il 2 di ottobre. Quando gli viene negato, propone di sfondare una finestra con un pesante lavabo, che però nessuno riesce a sollevare dal pavimento. Ed è per questo motivo, siccome appare nel film la data del 2 di ottobre, che il film Qualcuno volò sul nido del cuculo è abbinato alla giornata di oggi, 2 di ottobre. E adesso noi siamo al quinto vintage di oggi. Anna Oxa e Fausto Leali vincono Sanremo nel 1989 con Ti lascerò!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ed allora magnifichiamo questa giornata del 2 di ottobre, la canzone, le canzoni dei nonni, così come ce le interpreta l'orchestra della Roberta Band. Nonni, sono tutte nostre!

erano le canzoni dei nonni, quantomeno il titolo è Canzoni dei nonni, quindi richiamava le canzoni che ballavamo noi all'epoca nei cortili, addirittura dice. Sì, effettivamente succedeva che si faceva la festa nel cortile di casa o nell'aia in campagna. L'orchestra di Roberta Band, ultimo vintage di oggi. Oh, questa è una canzone molto particolare perché è stata scritta da Gino Paoli e da Zucchero Fornaciari. La canta lui, Zucchero. Sul retro vengono mostrati i due cantanti, sul retro della copertina del disco, i due cantanti e il testo dei due brani, perché sul lato B c'è Una ragione per vivere, sul lato A, che è quella che ascolteremo adesso, c'è Come il sole all'improvviso, che quando venne fuori non ebbe un grande successo, ma dopo l'hanno anche rifatta in tanti, anche la Laura Pausini l'ha fatta come cover, quindi ce l'ascoltiamo. Siamo nel 1986, scritta da Gino Paoli e da Zucchero Fornaciari, Come il sole all'improvviso.

0: Come il sole all'improvviso di Zucchero, e faccio in tempo poco più di un minuto a darvi l'accadde oggi. Nel 1870, il 2 di ottobre, avvenne il plebiscito per l'annessione di Roma e di una parte del Lazio al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. Nel 1925 William Tenton, fattorino di John Logie Baird, è il primo uomo nella storia a comparire in televisione. Nel 1928 avviene, il 2 di ottobre, la fondazione dell'Opus Dei da parte di José María Escrivá de Balaguer. E poi nel 1950 la striscia Peanuts di Charles Schulz viene pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi, e dulcis in fundo nel 2001 Grounding della Swiss Air, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell'assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori. E poi sempre nello stesso giorno, nel 2001, viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs, amatissima dai miei figli, una delle serie più divertenti che abbiano mai trasmesso in televisione. Siamo arrivati in fondo, buon weekend, vi ricordo le 3S, godetevele: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao Cinghia da Ettore Andenna, sigla.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
5: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova è in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
4: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20.45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
6: Squadra che vince non si cambia, forse, di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia, contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
7: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso, come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
6: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
7: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
6: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20.45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
4: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina col sole sulle case dei paesi su in collina. Mi piace la Romagna quando ride per la strada, le frasi dentro i bar, il vino rosso, anche la piada. Mi piace la Romagna che si sdraia sotto il sole.

È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

batter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari! Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera!

mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du, du.

0: Grazie!
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, il re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

0: trascinare.
1: E beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Daisy, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, finalmente è venerdì, non vedevo l'ora, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Spero stiate bene, spero che siate carichi in questo super venerdì da trascorrere insieme. Tra l'altro oggi giornata mondiale dei nonni e ne parliamo tra pochissimo perché voglio aprire un capitolone. Intanto tanti auguri a tutti i nonni all'ascolto, e giornata del sorriso che fa proprio il paio secondo me con la giornata dei nonni, ci sta benissimo insieme. Sorrisoni che vogliamo stamparvi in faccia sia io con tante chiacchiere che il nostro Max in regia, buongiorno caro, con tutta la musica selezionata per voi, tutti i pezzi a voi dedicati in queste due orette di Energia Contagiosa. Noi siamo belli carichi per partire, quindi su il volume e cominciamo queste due orette di Energia Contagiosa. Mettetevi comodi che si parte.

E allora carissimi, cominciamola ufficialmente questa puntata, ben ritrovati a tutti in questo venerdì insieme, due belle orette da trascorrersi tra un evento e l'altro. Oggi ci facciamo tutto il riepilogone degli eventi che stanno cominciando, che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro, ma andiamo ad aggiungerne anche qualcuno, perché mi ero segnato alcune festicciole. Qua last minute, le prime ci portano in Friuli, in provincia di Udine, tutte e due, la prima a Lignano Sabbiadoro, perché c'è il Lignano Tuna Fest, quindi dedicato al tonno, stand, cose da assaggiare carine, e poi a Collina, che è una frazione di Forni a Voltri, è sempre in provincia di Udine, c'è la festa dei cavoli nostri e mi pareva giusto farci un po' dei cavoli loro. E poi ce ne andremo a Baldistero Torinese per la sagra dell'uva Cari, qua ce ne andiamo a Torino, quindi da tutt'altra parte, ce ne andremo in Piemonte e concluderemo il nostro viaggetto poi in provincia di Piacenza per la Gutlonga Carpaneto Piacentino, ovviamente in provincia di Piacenza. Si cammina, si mangia e poi al Festival delle Castagne e dei Ricordi di Castell'Arquato. E poi a questi aggiungeremo naturalmente, come vi dicevo, tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana. Allora cari, festa dei nonni oggi, so che ci sono tanti nonni all'ascolto, ci scrivete sempre in tanti, c'è nonno Mimmo per esempio a cui oggi faccio tanti auguri. Ma nonno Mimmo oggi per primo da Firenze, tanti auguri per la festa dei nonni. Nonna Teresa, nonna Giuliana, nonna Franca, ci arrivano sempre un po' di messaggi anche dai nipoti. E allora veramente, no, tanti tanti auguri, sono tanti nonni che ci ascoltano. Io lo dico tutte le volte, l'Italia è una repubblica basata sui nonni. Se non ci fossero i nonni a supportarci tenendoci nipotini quando c'è un'emergenza, quando sono malati i figli e non possono andare a scuola, quando la scuola chiude, in tutti quei mesi in cui non sappiamo cosa fare per varie emergenze, per il periodo delle ferie estive, insomma i nonni veramente sono fondamentali e quante famiglie anche dipendono da loro ancora a livello economico perché non ce la fanno. Quindi veramente, se avete la fortuna di avere ancora un nonno in casa, una nonna in casa, abbracciatelo forte, perché davvero è una benedizione. Io i miei nonni non ce li ho più e mi mancano tantissimo, però vedo la felicità dei miei genitori a fare i nonni e quindi insomma questa mi appaga. Quando penso alla mia nonna non riesco mai a non commuovermi. Sarebbe tanto contenta lei, che liscio lo amava così tanto, di sentirmi qua su queste frequenze. Allora, le prossime canzoni le dedichiamo a tutti i nonni. Viva i nonni, buona festa dei nonni da tutta Radio Liscio e dal sottoscritto.

E riaccoci on air, 331-335-6565, Max, non tu, un nostro ascoltatore da Lodi, ci ha mandato un messaggio, grazie Alessio di avermi ricordato la festa dei nonni, ottima dritta, vado a prendere i fiori. Bravo Max, vai a prenderli, porta un bel mazzo di fiori alla tua nonna, eccola. E magari per festeggiare questo weekend i nonni ve li potete prendere e perché no caricarveli per portarli a farvi sbocce insieme a voi, a mangiar bene, a provare cose particolari. E qua c'ho un elenco lunghissimo di feste, tutte quante per voi. E allora cominciamo, dai, ufficialmente la nostra giornata anche con un po' di eventi, cominciando dal Friuli Venezia e Giulia. Due belle feste ci aspettano, ve le ho anticipate proprio poco fa. Parto da Lignano Sabbiadoro, c'è il Lignano Tuna Festival, qua siamo nel lungomare di Lignano Sabbiadoro, si celebra il tonno rosso, è una manifestazione, leggo, che fonde gastronomia, cultura marinara e intrattenimento. Che cosa succede? Degustazione ovviamente e dimostrazione di lavorazione del tonno secondo tecniche tradizionali, in particolare la spettacolare mattanza giapponese in versione di Vulcanina. Ho visto alcuni video sulle History Channel. Le giornate del festival sono scandite da show cooking, menù a base di tonno preparate da chef locali e internazionali e piatti rivisitati in chiave creativa, dalle tartare di tonno ai fumicati, alle tagliate ai primi di mare. Tutto all'insegna della qualità e della freschezza, spazi per bimbi, incontri tematici, insomma bello divertente. Se siete dalle parti di Lignano Sabbiadoro e vi piace il tonno, beh, direi che questa è una festa proprio alla quale non si può mancare. Se invece siete in zona collina, che anche questa in provincia di Udine, un piccolo borgo, no, qua si celebra il cavolo cappuccio e sta festa l'hanno chiamata l'ottava festa dei cavoli nostri, questa la dice lunga. Alla base di questa festa c'è ovviamente il cavolo, questo ortaggio umile e prezioso alla base di tante ricette della tradizione friulana. Negli stand potrete assaggiare zuppe calde che iniziano a far piacere, c'è poco da fare con ottobre, ormai ci siamo dentro, la zuppetta calda, copertine sono a posto, piatti di carne con cavolo stufato, insalate e contorni che raccontano l'autenticità della cucina di montagna, molto bello, musica popolare, momenti conviviali, insomma ci si riunisce tutti in questo borgo incastonato tra i monti domenica a pranzo, quindi ovviamente ci sarà da prenotare se passate da quelle parti, collina, vi ricordo, ottava festa dei cavoli nostri. E per concludere ci facciamo un salto da tutt'altra parte, ce ne andiamo a Baldissero Torinese, evidentemente in Piemonte, in provincia di Torino. Un altro evento che si aggiunge al parterre piemontese di questa settimana è della Sagra dell'Uva Cari. Si portano in piazza due simboli della stagione, l'uva e il vino naturalmente. Cari in dialetto sono i piccoli grappoli di uva nera che vengono raccolti a mano e poi pigiati, che danno origine naturalmente al vino nuovo, quindi è un inno alla vendemmia, alla terra, al lavoro contadino, una bella atmosfera semplice e autentica, si partecipa a degustazioni di vini locali, poi piatti piemontesi, bagna cauda, salumi, formaggi, dolci, e poi si osserva come si fa la pigiatura dell'uva, molto carino, insomma bella festa anche qua, due tappe in Friuli, una in Piemonte per scaldare i motori di questa giornata che punta dritta dritta al weekend.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, carissimi. Ogni tanto mi infilo un po' in questi discorsi filosofici, psicologici che riguardano un po' tutti noi. Complice anche un po' di articoli che mi capitano sotto mano. Per esempio, questo è molto interessante, è stato pubblicato sul Frontiers in Psychology. Ed è uno studio, diciamo, un concetto formalizzato da questi Schippers e Ziegler dell'Erasmus University di Rotterdam. E si parla del cosiddetto life crafting. Allora, è una cosa che secondo me chi più chi meno tocca più o meno a tutti, no? Cioè, quando ti capita di guardare un pochettino la tua vita e pensare che magari non è proprio quello che tu volevi, no? Non sei soddisfatto del lavoro, non hai raggiunto quel punto della tua famiglia che magari ti eri prefissato anni prima, oppure una famiglia proprio non la volevi e ti ritrovi immerso poi che tutto è cambiato, no? E quindi insomma, chi più chi meno in più ambiti della propria vita ci si ferma lì un attimino a riflettere. E alle volte sta cosa può creare anche dei grossi blocchi psicologici, perché se ti rendi conto che le cose vanno davvero male, non sei più te stesso, quante persone ne soffrono, anche tanti ragazzi già in burnout a 15-16 anni, c'è una tematica molto importante questa. E questo life crafting è una sorta di soluzione, no? Che si cerca di dare, cioè una sorta di riflessione, ecco, sui propri valori personali, un'immaginazione del futuro.

una pianificazione, vedetela un po' come voi, per cercare di ripartire, no? Di ricostruirsi, perché c'è sempre tempo, dedicandosi magari a qualche cosa che davvero ci appassiona, ecco. E allora qui ci sono dei passi, no, che consigliano, quindi innanzitutto distinguere ciò che davvero si desidera dagli obiettivi invece ereditati da qualcun altro, dalla famiglia, dal lavoro, dalle aspettative, no? Quindi bisogna riflettere molto su noi stessi, capire che cos'è che ci piace nella mia vita, cos'è che voglio fare. Si prova poi a descrivere un futuro ideale, vabbè, si viaggia un po' con la fantasia, e poi si cerca di trasformare quei se, quegli allora, quei mai in piccole azioni quotidiane, tutte che tendono a protrarsi verso la cosa che ci piace, no? Quindi magari il piano può essere: voglio cambiare lavoro. È ovvio che non è che schiocchi le dita e trovi il lavoro dei tuoi sogni, però puoi tenere il tuo lavoro e contemporaneamente nel tempo libero sviluppare progetti alternativi per altre soluzioni, altre situazioni che ti appagano di più, perché a quel punto ti gratifichi, no, anche in qualcosa altro di lavorativo, e anche il tuo lavoro magari ti pesa meno perché poi gli dai ancora più valore, capendo anche la difficoltà, no, che c'è nel fare business e attività. Adesso questi sono esempi. Il senso comunque naturalmente è quello di proiettarsi con positività verso il futuro, ma non soltanto col pensiero, ma mettersi in gioco, che alla fine è un concetto interessante. Vabbè, dai, questo life crafting non è male, mi piace pensare così, un po' come vivo io, tutto spezzettato, correndo un milione di cose, è così la vita, è veloce, bisogna prendere tutto quello che si può senza lasciarsi indietro niente, zero rimpianti. Mamma, oggi come sono filosofico, Max, per favore, pensaci tu con un po' di musica, io vi aspetto qua per partire verso altri lidi che nel weekend ci attenderanno tra poco.

buongiorno, forse è meglio dire una buonanotte a Roberto che ci scrive da Merano, pensa te. Turno notturno, qui c'è una bella aria fresca di ottobre, ti do la buonanotte, altro che buongiorno. Buona giornata a tutti. Ciao Roberto, un abbraccio, un abbraccione anche a te, buonanotte, buon riposo, pesanti turni di notte. Poi vivi il giorno in una maniera tutta strana. C'è anche Francesca da Sacile, bello, qua ce ne andiamo in provincia di Pordenone. Ciao Ale, Francesca, ho appena accompagnato i bambini a scuola, torno a casa a sistemare, oggi si comincia alle 2, ho acceso la radio, siete capitati proprio voi, è proprio un bel venerdì, grazie cara, grazie mille, ti teniamo sul morale anche durante le faccende, no? In casa con un po' di musica e di feste e di eventi. Guarda, andiamo in Emilia, c'ho due eventi bellissimi che mi sono segnato qua e vi ci porto tutti quanti insieme. La prima è la Gutlonga, provincia di Piacenza, Carpaneto Piacentino, se vi piacciono le feste

In cui si mangia tanto, questa sicuramente è una di queste. Allora, siamo a Carpaneto, qua si celebra il vino più rappresentativo con la Gutlonga, una manifestazione dedicata al Gutturnio, tra i primi vini DOC riconosciuti in Italia. È un evento che richiama appassionati e curiosi per un fine settimana molto caruccio. Si va avanti fino a lunedì, Le vie del borgo si animano con numerosi stand delle cantine dei Colli Piacentini che propongono dei percorsi di degustazione del Gutturnio e di altre eccellenze, tutto con calici che ovviamente vi accompagnano tra salumi piacentini, prodotti DOP, in un connubio perfetto che esprime l'anima gastronomica della zona. Anche il racconto è molto molto bello, ci sono mostre fotografiche, esposizioni di dipinti, i bar propongono i caratteristici aperitivi mentre i ristoranti aderenti presentano dei menù speciali della tradizione. E poi c'è la marcia Gutlonga, e questa è una cosa veramente bella perché è una passeggiata tra i vigneti che si snoda sulle colline di Carpaneto e le sue frazioni, no? E si fa sto giro vedendo questo paesaggio tutto vitato e le cantine locali, in un percorso di degustazioni itineranti molto bella, molto nota la Gutlonga. Quindi se siete da quelle parti, signori, telefonate, iscrivetevi. Spero che ci sia ancora la possibilità di farlo. C'è tutto il programma, cercateli online, Gutlonga, e vengono fuori da tutte le parti con tutti i numeri di telefono. E questo è il primo bel evento. Ma sempre in Emilia ne ho un altro molto carino, e questo si tiene a Castel Arquato ed è la festa delle castagne e dei ricordi. Senti come suona bene. E allora leggo: qui si celebra l'autunno con una festa che profuma di legna arsa e di calda arrosta appena preparate. Mi sembra già di star lì. Le piazze del borgo medievale si riempiono di stand gastronomici dove le castagne vengono servite in mille varianti, accompagnate dai vini locali e dai dolci tipici della tradizione. Ma c'è anche una parte legata al ricordo, no? E allora che cos'è il ricordo? La sfilata dei trattori, le macchine agricole d'epoca che rievocano ovviamente il profondo legame con la terra e con il mondo contadino. Qua ci sono mercati artigianali, musica popolare, spettacoli folcloristici, insomma l'atmosfera si fa molto calda e coinvolgente. Si passeggia tra i vicoli, tra scorci suggestivi, e i visitatori vivono un'esperienza molto bella tra gusti, memoria e tradizione. Bravi, bravi, bravi gli amici della provincia di Piacenza, sia qui a Castel Arquato che la Gutlonga di Carpaneto, due eventi bellissimi ai quali onestamente ho una certa voglia di partecipare. Non ho ancora deciso cosa faccio, ci penso su. Nel frattempo le nostre orchestre, signori, vi aspettiamo qua, a tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Riviera di Valdengo e naturalmente al nostro Radio Liscio Live che potete gustarvi sabato sera in diretta proprio da lì alle 21.30. Si bisbocce, si fa gran festa. Sabato sera abbiamo Paolo Bertoli per divertire e far ballare tutto il pubblico e domenica invece Tony D'Aloia, super divertente anche lui, per sollazzare il vostro spirito ballerino. Molto bene cari, vedi, gli eventi di Radio Liscio non si fermano mai, quindi seguite il nostro Radio Liscio Live, ritrovate anche tutte le puntate su YouTube. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Se volete 331-335-6565 per salutarci, dirci la vostra, chiacchierare, se è qua che vi aspettiamo. E nel frattempo sappiate che tra poco parte il nostro viaggio per tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro abbiamo raccontato e che stanno per esplodere nel fine settimana. Quindi prendete carta e penna. E a proposito di carta... che mi sono segnato sta notiziona, no, per concludere diciamo con le news oggi, e salta fuori che la carta igienica parrebbe essere destinata a scomparire, perché è arrivato questo dispositivo alla giapponese, no, che piace molto, sta piacendo molto agli italiani, che consente di non utilizzare più la carta igienica. E praticamente sono questi washlet, dei dispositivi high tech, no, che vengono integrati dentro il bagno e che ti lavano direttamente il sedere, no? Poi tu puoi regolare il getto dell'acqua, la temperatura è anche molto piacevole. C'è proprio un comfort a livelli superiori, sedili riscaldati, cioè, capito? Proprio ti metti lì, non ti alzi più, è tutto dedicato a sensori automatici, asciugatura d'aria calda. E tra l'altro non una soluzione per pochi di estremo lusso, ma una cosa che sta venendo commercializzata in maniera importante, no? Lo scopo è sostenibilità da una parte, poi non aver più a che fare, no, con le... Non lo so, come la vedete sta cosa del lavaggio automatico? Vabbè, chiudiamola qua. Però sappiate che si sta diffondendo tantissimo anche in Italia. Quindi adesso ridete, ma tra un po' vi troverete lì col getto che... Va bene cari, tra poco si parte, qualche canzone e saliamo sul treno di energia contagiosa, destinazione weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua finalmente a proiettarci verso il fine settimana. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa e qua si fa il riassunto di tutto il meglio degli eventi che si stanno per scatenare, per accendersi e che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato. Allora, dove abbiamo cominciato la nostra settimana? Era lunedì e tutto è partito da Rossana, che sta in provincia di Cuneo per la 59esima sagra della castagna e del fungo, protagonista naturalmente questa settimana. Un bel evento con i boschi di castagno ancora presenti in gran parte del comune, che sono proprio utilizzati per farvi assaggiare queste belle castagne, poi mostra dei funghi, insomma c'è da divertirsi, da star bene, classico evento molto popolare. Da lì sagra della zucca, sempre in Piemonte, siamo a Scholz in provincia di Torino. Questo è un evento che si tiene di domenica, ovviamente zucca gusto d'autunno, protagonista in tante feste che vi racconterò, tanti primi, dolci della tradizione, musica in giro per le strade, bell'evento anche questo. E rimaniamo sempre a Torino, Giaveno questa volta, per la 45esima fiera regionale del fungo porcino, bell'evento anche questo, tanti stand in cui ci sono diverse preparazioni naturalmente, ma si scopre anche molto per quel che riguarda il mondo dei funghi. Finalmente era tempo, era stagione, mi sono mancati. Via in Valtellina per la 19esima edizione di Gustosando in Valtellina. Questa è una manifestazione itinerante, vi do come indicazione Albaredo per San Marco, siamo provincia di Sondrio. Un evento molto bello, praticamente in quattro paesi, quattro tappe, vengono fatti dei menù per da essere assaggiati e poi si passa per le cantine, le corti. Questo è un evento che va avanti fino al 18 di ottobre, quindi segnatevelo per una vostra magari tappa prevista in Valtellina, sicuramente ve lo arricchisce. E poi ce ne andiamo anche in Val Camonica, questa volta in provincia di Brescia, sagra della patata di Monno, 20esima edizione. E beh, qua la patata grande protagonista, poi fanno i malfatti, questi gnocchetti soffici arricchiti con spinaci, formaggi locali, una meraviglia. Si scopre il territorio, si assaggiano vini bresciani, cosa volete di più, cosa volete di più? Se invece siete dalle parti dell'Emilia Romagna, a Cotigliola, provincia di Ravenna, c'è la 64esima sagra del vino romagnolo con la pigiatura, un bel evento festaiolo, è cominciato ieri, insomma un borgo molto attivo che celebra proprio la sua innata vocazione alla convivialità in questo modo. Mentre invece a Vigarano Pieve, siamo questa volta in Emilia, provincia di Ferrara, c'è la festa del cappelletto d'autunno, che vedevo di meraviglioso il cappelletto per tutto il weekend, insomma lo trovate in tutte le sue versioni classiche, cercateli, festa del cappelletto d'autunno, Vigarano Pieve. Veloce veloce andiamo a Bardolino, provincia di Verona, anche qua bellissimo evento naturalmente legato al vino, festa dell'uva e del vino, il paese si tinge a festa con tutte delle decorazioni, anche vi fanno assaggiare vini e piatti eccezionali. Mentre invece a Zanè, provincia di Vicenza, c'è la 51esima sagra dei Bigoi Colarna, che praticamente è l'anatra. Molto buono, ricetta super tradizionale questa, questi bigoloni, c'è qua la foto davanti, e poi tanto altro da mangiare naturalmente, come si confà per il territorio. A Cinigliano, così ce ne andiamo anche in Toscana, provincia di Grosseto, c'è una bellissima festa dell'uva, molto colorata, con tanti vini del territorio, ovviamente tutta la cultura contadina e i piatti tipici della Maremma. E per concludere un salto, anzi due, anche nel Lazio, a Marino, bellissima 102esima sagra dell'uva, un evento nato nel 1925, c'è anche tutta una splendida rievocazione storica che ci porta nel 1571 nel Golfo di Lepanto per rivivere una battaglia marittima. E poi il borgo si anima con balconi addobbati, bandiere, mercatini, spettacoli, evento imperdibile questo a Marino, siamo in provincia di Roma. Mentre invece a Strangola Galli, provincia di Frosinone, c'è questa festa dedicata alla stesa, che è questa focaccina, diciamo, che viene preparata deliziosa per essere farcita con salumi, formaggi oppure anche il dolce zucchero. Bene cari, tante belle feste e tante altre ancora ne arriveranno, state qui con noi, piglio fiato.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back, ho preso fiato e sono pronto per ripartire, staccare i prossimi biglietti per la seconda parte del nostro lungo viaggio che ci sta riportando a scoprire tutti gli eventi che in settimana sono stati protagonisti delle nostre puntate e che sono esplosi in queste ore o stanno per fare, insomma. Riprendiamo dal Piemonte, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, provincia di Torino. Io sono un amante della trippa, qua è una roba meravigliosa, stand show, cooking, laboratori di cucina, spazi espositivi e un sacco di trippe bollite al sugo con fagioli, col pomodoro. Mamma mia, fino a lunedì questo evento, letteralmente imperdibile. Fiera nazionale della trippa Moncalieri, segnatevelo. Elogio della Bionda, 67esima edizione, anche questo è un evento piemontese, Villanova d'Asti. Che cos'è sta Bionda? La birra? La donna? No, la gallina bionda, una razza di pollo di queste zone che viene celebrato in questo elogio della Bionda, no? Molto bello, esposizioni, stand gastronomici anche qua, molto molto caruccio. Poi ce ne andiamo in Emilia Romagna, Sasso Feltrio, provincia di Rimini, 27esima sagra fagioli e cotiche. Senti che abbinamento meraviglioso, questo è un piatto della cucina d'Appennino e si racconta la tradizione campagnola romagnola in questo evento. Mentre invece a Spilamberto, qui ce ne andiamo dalla Romagna all'Emilia, in provincia di Modena, c'è il Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale. Anche questo è un bellissimo evento, molto particolare. Viene preparato questo aceto nei caratteristici paioli che vengono governati a fuoco lento, e da lì appunto il Mascot, no? Va bene, bel evento è questo, segnatevelo, siete in zona, è davvero molto molto carino. Torniamo anche nel Lazio, un trittico di eventi, la 31esima sagra pasta e fagioli di Pisoniano. Siamo in provincia di Roma, il piatto è qua davanti a me, succulente, condito con olio buono, aglio, rosmarino, un tocco di peperoncino toscano per chi lo gradisce, ed ecco che la pasta è servita. Qua la festa è tutta di domenica, festa dell'uva di Mentana, sempre in provincia di Roma. Anche questo un bellissimo evento con musica, incontri, convivialità, proprio ci si fa un tuffo nella vendemmia, nel mondo della vita. D'altronde questo è periodo, come potrebbe non essere così. E ancora per il Lazio, provincia di Frosinone, Piglio, sagra dell'uva cesanese del Piglio, anche questa una zona caratteristica di viticoltura, con queste strade del borgo che si riempiono di vini da essere assaggiati, carri allegorici, cortei in costume, insomma grande festa, grande folklore. E poi ancora torniamoci in Lombardia, 58esima sagra dell'Offella, Parona, provincia di Pavia, evento che conosco molto bene, dedicato a questa Offella, che sono questi biscotti tradizionali, anche qua sfilata di carri, insomma è un evento molto importante per tutto il territorio, viene celebrato insieme a tutto il resto della Lomellina. E poi ancora Carpiano, provincia di Milano, qua il protagonista è il riso, 20esima festa del riso. Evento molto gustoso, viene preparato ovviamente il risotto in tutte le forme possibili e immaginabili, e poi tutto il racconto della filiera del riso, l'esposizione di macchine agricole antiche, moderne, trattori d'epoca, moto e auto fuori serie, storiche, insomma ce n'è per tutti i gusti. Hai capito? E qua il weekend, signori, sta prendendo praticamente forma, ci siamo quasi, manca ancora qualche evento, vi aspetto qua che ve li racconto tutti, uno per uno.

E rieccoci qua carissimi, il tempo corre velocissimo, sto continuando la rassegna degli eventi del weekend, è stata una settimana pienissima, mi rendo conto davvero che ne abbiamo visti un sacco. E allora riprendiamo il nostro viaggio perché le tappe che ci mancano sono ancora tante, riprendiamo esattamente dal Veneto, da Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la 22esima festa dei funghi pioppini che vi aspetta fino a lunedì, questi pioppini sapore deciso, consistenza carnosa, protagonista dei piatti saltati in padella, stufati con la polenta, nei risotti, insomma non vi deluderanno. Rimaniamo sempre in Veneto, ce ne andiamo a San Vito, questa volta in provincia di Belluno, 39esima mostra dei funghi, anche qua protagonisti in zuppe, gnocchetti, funghi ripieni o trifolati, e poi c'è, sono tanti esperti dei gruppi micologici, questo è un evento molto carino e anche molto formativo, diciamo così. Sempre in provincia di Belluno, però ad Auronzo di Cadore, 12esima gnocca in festa, quindi se volete mangiare degli gnocchi fatti bene, questo è il posto giusto per voi, al ragù, al burro fuso, alla salvia, ai formaggi e poi musica, spettacolo, folklore. Come spesso accade, se siete in provincia di Belluno, Auronzo di Cadore, gnocca in festa, ci piace molto. Poi ci trasferiamo, un salto in Umbria, e beh che non facciamo un salto in Umbria, andiamo a vedere cosa hanno in serbo per noi alla 48esima festa.

Turco e Noci, che è al centro di questo evento bellissimo, insieme a danze popolari, show cooking, DJ set, eventi per i bambini. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Monte Cassiano, provincia di Macerata, ricordatevelo. Andiamo in Friuli, Lignano Sabbia d'Oro, provincia di Udine, Lignano Tuna Fest, un evento dedicato al tonno, naturalmente degustazioni e dimostrazioni di lavorazione, con anche la famosa mattanza giapponese, in una versione ovviamente divulgativa, per scoprire di tutto quello che sta dietro al mondo del tonno. Vi aspettano sul lungomare fino a domenica, sono lì con anche tante degustazioni per voi. Facciamoci anche un po' di cavoli loro, perché la festa, ottava edizione dei cavoli nostri, si tiene a Collina, anche questa in provincia di Udine. Qua si celebra il cavolo cappuccio, che è alla base di tante preparazioni della cucina friulana: zuppe calde, piatti di carne col cavolo stufato, insomma autentici gusti della montagna. Ma siamo a Collina, eccola. E poi tra gli eventi ancora che abbiamo visto oggi, la sagra dell'uva Cari a Baldissero, provincia di Torino, un evento dedicato a quest'uva Cari, no? I piccoli grappi di uva nera che vengono raccolti e pigiati a mano, anche qua degustazioni, poi prodotti tipici, bagna cauda, salumi, formaggi, e poi c'è la pigiatura dell'uva anche in questo caso, ovviamente tanto autunno in questo primo weekend di ottobre. Poi Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza, Guidlonga, questa passeggiata bellissima, la marcia Guidlonga tra i vigneti, si passa, insomma si scopre il paesaggio, ci sono tappe a degustazione. E poi nel tutto il centro il borgo che si anima con questi vini piacentini e tante cose da assaggiare. Prenotatevi, perché ovviamente è alle porte Carpaneto Piacentino Guidlonga. E per concludere, festa delle castagne e dei ricordi, sempre in provincia di Piacenza, Castellarquato, dove da una parte gustosissime castagne e ottimi menù della tradizione piacentina vi attendono, dall'altra sfilata di trattori, macchine agricole, insomma per rievocare il ricordo giusto appunto con il mondo contadino. E voilà carissimi, il weekend è servito. Spero davvero che tra tutti questi eventi abbiate trovato quello perfetto per voi e che andiate a valorizzarlo e a valorizzare tutto il lavoro di tutti gli amici delle Proloc e tutti i volontari che si danno tanto da fare. Questo è quanto cari, ma ci salutiamo tra pochissimo. Dai Max, un po' di musica così tiro un po' il fiato, erano tanti oggi.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, grazie a tutti della vostra compagnia, dei vostri messaggi in tutta la settimana trascorsa insieme. Rinnovo ovviamente il grandissimo augurio a tutti i nonni in questa giornata della festa dei nonni. Ecco, fateli divertire, mi raccomando, nipoti, che oggi è il giorno giusto per abbracciarli e stare insieme. E ringrazio anche il nostro Max dalla regia, che è lì che si sbraccia e vi manda tanti tanti baci. E vi rinnoviamo l'appuntamento naturalmente con tutto il mondo di Radio Lì, a partire da sabato sera il Radio Liscio live dalla Peschiera di Valdengo con Paolo Bertoli, e poi tutto quello che succede qua in radio, perché adesso io vi saluto ma arrivano tutti quanti i miei colleghi Ettore Wilmer a tenervi compagnia. Vi mando tanti baci, ci vediamo qua lunedì, nuova settimana come sempre alle 7 e alle 14, sempre e solo ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend cari, un abbraccione a tutti quanti voi, statemi bene, ci vediamo lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8° il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: E a questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka e parte lui, il nostro Renzo, alla fisarmonica. E tutta quanta l'orchestra.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Monica Di Renzo, l'orchestra. E si continua, ballerini, amanti del valzer, non può mancare, eccolo. Assolutamente, eccolo qua che arriva.
1: E continua lui, il nostro Renzo.
2: Le orchestre suonano dal vivo su

0: Grazie mille, gentilissimi. A questo punto, Marco, ci vuole una bella polchettina. Cosa ne dici?
1: Assolutamente sì, vi portiamo tutti alle Hawaii e si parte.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Sita.
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
2: Dopo il brutto KO all'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste, nell'Italia però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4, lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari davanti a tutti, poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

con Melodia Italiana in radio, in televisione, in diretta direttissima in questo venerdì 2 di ottobre. Oggi è una giornata importante, lo sappiamo, perché festeggiamo i nostri nonni. Oggi è proprio la giornata dedicata a loro ed è un po' la memoria dei santi angeli custodi, che appunto sono i nonni, perché il ruolo dei nonni è quello di portare avanti le tradizioni, di tramandare. Il genitore educa, il nonno tramanda. Siamo felici di viverlo insieme in diretta direttissima in questo viaggio con le canzoni da ballo, con le canzoni italiane, con le canzoni acustiche, quindi canteremo utilizzando le corde vocali e quelle consonanti, e c'è la possibilità di mandare un augurio ovviamente attraverso la messaggistica 331 335 6565, per quanto concerne gli sms o i messaggi WhatsApp. Quindi è molto semplice comunicare con noi. In televisione c'è il numero in pancia al televisore, mentre invece in radio bisogna fermarsi se siete in macchina e memorizzare 331 335 6565, che fa anche rima. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che oggi assume il ruolo di nonno. Oggi siamo un po' tutti nonni. Se sei d'accordo, sta facendo nonno, nonno. Per quello, no. Uno che dice nonno diventa nonno. Altra carta, o meglio, iniziamo dalla prima carta generazionale. Generazione X, arriva una canzone dedicata alla musica e ha un testo anche importante, poi lo racconteremo. Mannaggia la musica, mannaggia la musica, canzone di Ron, a te la linea. Mannaggia, mannaggia la musica, chissà cosa racconterà questo brano.

conoscevo questa canzone di Rone, la prima volta che l'ascolto, e magari anche qualcuno di voi è la prima volta che l'ascolta in diretta. Scritta insieme a Francesco De Gregori nel 1979, racconta la storia malinconica e poetica di un musicista di strada che vive in povertà con la sua fisarmonica. Il titolo esprime un sospiro di dolce amarezza sulla vita randagia dell'artista, perché ovviamente si è un po' nomadi, diviso tra il sogno di una vita comoda e l'attaccamento viscerale alla sua arte. Era il 79 e in Italia venivamo invasi dai robot giapponesi in televisione. Qualcuno si ricorderà magari G-Robot d'acciaio, così come Capitano Harlock, e anche i negozi di giocattoli vennero presi d'assalto con questi modellini robotici, inaugurando una febbre pop senza precedenti. Ti ricordi G-Robot d'acciaio, Marco? Tu correvi nei negozi e correvi davanti alla televisione, però se correvi davanti alla televisione c'era il rischio che magari se correvi troppo veloce ti spostavi nell'altra stanza, magari non seguivi più la televisione. Comunque era un anno davvero importante, il 1979, e pensate, l'anno successivo, chi è nato nel 1980 non fu più facente parte della generazione X, ma entrò nei millennials. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, andiamo con Paolo Bertoli, Quando penso a te. Che cosa succede mai? Ce lo racconta Paolo.

Quando pensa a te cosa succede? Succede il finimondo, ed era Paolo Bertoli che sarà protagonista con proprio domani che è il 3 di ottobre al Radio Liscio Live in diretta alla Pescheria di Valdengo con Prima Antenna, con Radio Liscio ovviamente, per chi sarà a casa potrà visionare l'inaugurazione della stagione, e sarà davvero una grande serata con Paolo Bertoli, anche perché è una delle orchestre che porta avanti le tradizioni del ballo popolare con la fisarmonica, con le canzoni del passato e anche ovviamente con le canzoni nuove del repertorio. Altra carta, altra canzone, andiamo a cantare canzone acustica, che bello questo momento, sgranchirci le corde vocali e quelle consonanti per tutti i nonni, una canzone che sicuramente ricorderanno, una canzone che molti si sono innamorati sulle note di questo brano, da ballare stretti stretti

0: non viviamo più di un'ora senza la melodia italiana. Ed era appunto il grande Pino Donaggio con questo brano presentato al Festival di Sanremo del 1965, che però poi ha fatto il giro del mondo anche in inglese. You don't have to say you love me. Che inglese, se ci sentissero gli inglesi farebbero un'edizione di melodia inglese anche in Inghilterra. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione silenziosa. Arriva Gino Paoli, Senza fine. Quindi questa canzone inizia e non finisce mai. Rimaniamo al 2 di ottobre a vita.
1: Senza fine

mio, Claudia Scarciafrate, se uniamo i due titoli delle canzoni che abbiamo ascoltato in sequenza, A modo mio, Senza fine, appunto il brano di Gino Paoli che ci riporta al 1961, canzone interpretata anche da Ornella Vanoni, una dichiarazione d'amore privata e intima, che appunto è stata quella della relazione con Ornella Vanoni e Gino Paoli. E nel 61 c'era un'usanza molto bella, perché ai tempi meno di 3 milioni di italiani avevano il televisore in casa, e cosa succedeva? Che aprivano le porte di casa i vicini, trasformando il salotto in un cinema popolare, dove magari si tifava per la propria città contro lo sfidante, che magari c'erano le squadre, le prede di calcio, o magari si guardavano dei film. Era bello comunque condividere questo momento insieme, dove si aprivano le porte, forse si era un po' più uniti. Quando si aveva di meno si era più aperti agli altri, mettiamola così. Siamo oggi il 2 di ottobre e mandiamo sempre un pensiero ai nonni. Se qualcuno vuole scrivere un pensiero, una dedica al proprio nonno che è all'ascolto, 331 335 6565, ovviamente lo leggiamo in diretta direttissima. Mentre domani pomeriggio ci sarà la giornata in piazza Solferino a Torino, lo dico a tutti i ragazzi giovani dai 18 ai 35 anni, la giornata in cui la sanità scende in piazza e dà la possibilità ai giovani di iscriversi al registro come potenziali donatori. Avremo la partecipazione niente po' di meno che Veronica Cuneo, porterà le canzoni del bar, delle tradizioni in un contesto giovane, dove appunto ci sarà anche un evento musicale affiancato alla giornata di iscrizione al registro Torino Piazza Solferino, e fa anche rima. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, arriva Ligabue, Non è tempo per noi. Bella questa canzone, accendiamo gli accendini, no, accendiamo le luci ai telefonini che inquinano meno, e hanno detto lo accendiamo anche noi. Dov'è il telefono? Ho perso il telefono in diretta.

Non è tempo per noi, canzone che racconta il chi si sente fuori posto, fuori moda e ai margini della società, e correva il 1990. In quel periodo uscivano i primi cellulari e di conseguenza c'era la possibilità di memorizzare il numero, perché c'erano le rubriche, c'erano proprio i giornaloni con tutti i numeri, i famosi elenchi telefonici cartacei, che era tipo un malloppone che avevamo un po' tutti quanti in casa, mentre adesso il cellulare ha sostituito tutto, perché hanno ampliato le memorie di salvare i numeri sul proprio telefono, e di conseguenza anche gli elenchi telefonici cartacei sono spariti. E questo era un piccolo pensiero che ci ha riportato al 1990, mentre invece oggi, oltre alla festa dei nonni, è anche la giornata internazionale della non violenza, istituita per ricordare la nascita di Gandhi, ed è celebrata proprio oggi, ed è stata istituita dal 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo della ricorrenza è quella di divulgare il messaggio della non violenza, che può essere fisica ma anche verbale, in ogni contesto e per ogni fine. Quindi mi raccomando, non facciamo del male a nessuno, anche perché arriva a farci bene un collegamento bellissimo che ci raggiunge ogni volta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, con l'archeologia del liscio, quest'oggi Franco Bergamini, detto il terremoto, con la polchissima, una di quelle polche veloci, ma talmente veloci che supera quasi la velocità del suono. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio in questo preciso istante.

0: signori, il maestro Franco Bergamini.
1: Bella bella questa interpretazione di questo brano Tempo di Polca con Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che porta avanti le tradizioni. Abbiamo anche visto Marco Tagliavini, che faceva parte di questa orchestra, che è un grande musicista che fa parte della Romagna. Siamo sempre sintonizzati con il venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, e salutiamo coloro che si sono sintonizzati in questo istante, che magari hanno acceso la televisione, che magari hanno acceso la radio, e consigliamo anche di scaricare l'applicazione di Radio Liscio, di seguire le pagine social di Prima Antenna, perché tante sono le iniziative, davvero tantissimi programmi dedicati alla musica da ballo. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, torniamo a cantare. Ricordiamo anche sempre il 331-335-6565 per chi volesse scrivere un pensiero, un augurio, un brano che potrebbe essere dedicato da un nonno al nipote, potrebbe essere questa.

Dai dei nomadi, ed effettivamente sì, è una canzone che fa pensare, perché davvero una volta bastava davvero poco per sorridere quando è nata questa canzone, oggi invece magari far sorridere è diventato un po' più complicato, anche se per far sorridere, Marco, posso dirla questa? È rimasto il solletico come rimedio migliore, perché se una persona non ride gli fa il solletico, è quasi certo, ecco, vedi, vedi, stiamo solleticando la regia e la regia si è messa a ridere. Generazione Baby Boomers, Bobby Solo arriva con la canzone giusta. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare. Arriva, arriva, arriva, arriva.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

del dilemma. Mentre non c'è più niente da fare, che raccontava un po' la fine di un rapporto, nel 67 ci fu un fatto simpatico, perché il pugile italiano Nino Benvenuti diventa campione del mondo dei pesi medi, ma succede che 16 milioni di italiani rimangono svegli, incollati alla radio per ascoltare la radiocronaca diretta da Paolo Valenti, e fu davvero un momento memorabile. Immaginatevi la notte collegati con l'America, e poi ci fu un'incredibile euforia collettiva nei bar, nelle case, perché poi ci si trovava con coloro che avevano ovviamente la radio. Bei momenti italiani vissuti nel 67. Altra carta, altra canzone, Generazione X in arrivo. Arriva il sole rosso, perché il sole può essere rosso, giallo o arancione, questi sono i tre colori del sole. Ci propongono questo brano niente proprio di meno che i College. Rimanete incollati con noi, perché College è la traduzione di colla. Dico bene, Marco? Perché

78. In realtà i college, diamo la denominazione corretta, il termine significa, o meglio, è una tecnica artistica che consiste nel creare un'opera assemblando e incollando su una superficie materiali diversi, come materiali di carta, giornali, fotografie, e magari creare una scenetta. Quindi molti l'avranno fatto questo gioco. Mentre invece poi c'è anche il collagene, che è stata l'evoluzione dei collage, che è una proteina che serve per sostenere la pelle, le ossa, i tendini e anche le articolazioni. Così abbiamo dato un po' tutte le derivate che ci vengono in mente in diretta quando prendiamo una parola. È bello fare questo gioco di mescolare i titoli, prendere una parola e magari addentrarci nei vari significati che potrebbe avere nei vari contesti. Questo è un gioco che ci viene naturale fare, e poi con Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, ci giochiamo fuori onda.

e ne vengono fuori delle belle. Siamo già giunti ai saluti guardando il minutaggio, ringraziandovi sempre a tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, nei vostri televisori, nelle vostre radio, insomma un po' da tutte le parti, e c'è di bello che lo facciamo anche un po' in tutto il mondo, perché sappiamo che siete in tantissimi in Italia, in tantissimi anche all'estero, grazie anche alla nostra cara cugina Alexa. A seguire vi ricordo l'appuntamento con il disco della settimana e poi Ettore Andenna con Canzoni senza frontiere, proprio direttamente da casa Andenna. Un abbraccio grande, buon weekend, domani sera non perdetevi il Radio Liscio live con Prima Antenna, e per chi vorrà essere dei nostri in Piazza Solferino con la partecipazione di Veronica Cuneo in una giornata dedicata all'iscrizione dei ragazzi da 18 ai 35 anni al registro come potenziali donatori. Ultima carta, abbiamo il tempo di ballare con Orchestra Ballo Contemporanea di Marco El Clan e la sua Madonnina degli Alpini, che sta scendendo proprio per noi, sta arrivando adesso, parte impicchiata, perché la discesa è più veloce della salita, questo va detto. Buon weekend, a lunedì.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si parte anche oggi con le più belle canzoni di sempre del nostro ambito, del nostro settore, del liscio e della musica da ballo. Andiamo a riscoprire i più grandi successi di tutti i tempi. Oggi iniziamo con Titti Bianchi, che ci propone Insensibile e Fiume Azzurro.

Per una Begin, Fiume Azzurro, dalla regina delle Begin, Titti Bianchi. È il momento di Castellina Pasi, ci fa ballare con Capriccio e uno dei tanghi più classici e più conosciuti, Santa Monica.

che come non ballare e non lasciarsi trasportare dai ricordi sulle note di Santa Monica, eseguito dall'orchestra Castellina Pasi. Arriva Genio con l'Angelotto, Amici come noi, e subito dopo un tango, Grease.

era Grease, propostoci da Genio e Pierrot. Arriva la storia di Romagna, prima con una polca, Fulmine, e subito dopo con una mazurka, Giulietta.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre, un viaggio nella storia del liscio, della canzone popolare e dei grandi successi delle orchestre da ballo italiane. Beh, arriva Raul Casadei, Quando l'amore bussa. A seguire, Lasciati baciare.

Lasciati baciare era una proposta dell'orchestra Raul Casadei. Arriva l'orchestra italiana Bagutti con i prossimi due brani in scaletta oggi. Parlano tutte e due di Italia, di popolo italiano. Il primo si intitola Ricordo italiano e il secondo Siamo più forti noi.

E c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i classici di tutti i tempi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani. A seguire Se ti svegli di notte.

Se ti svegli di notte era Ruggero Scandiuzzi. Siamo quasi arrivati al termine della nostra ora quotidiana con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, uno strumentale, una polca per fisarmonica, Venturissima, eseguita per noi da Romeo e Coperfisa. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulle emergenze abitative e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
0: L'economia.
1: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7. È stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione, il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Primo già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
1: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma: agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5%. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
0: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre, niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Ed è tutto per oggi, buona serata.
5: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka e parte lui, il nostro Renzo, alla fisarmonica. E tutta quanta l'orchestra.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: orchestra. E si continua, ballerini, amanti del valzer, non può mancare, eccolo. Assolutamente, eccolo qua che arriva.
1: E continua lui, nostro Renzo.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio.

0: Grazie mille, gentilissimi. A questo punto, Marco, ci vuole una bella polchettina. Cosa ne dici?
1: Assolutamente sì, vi portiamo tutti alle Hawaii. E si parte
2: dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si parte anche oggi con le più belle canzoni di sempre del nostro ambito, del nostro settore, del liscio e della musica da ballo. Andiamo a riscoprire i più grandi successi di tutti i tempi. Oggi iniziamo con Titti Bianchi, che ci propone Insensibile e Fiume Azzurro.

Era una Begin, Fiume Azzurro, dalla regina delle Begin, Titti Bianchi. È il momento di Castellina Pasi, ci fa ballare con Capriccio e uno dei tanghi più classici e più conosciuti, Santa Monica.

E come non ballare e non lasciarsi trasportare dai ricordi sulle note di Santa Monica, eseguito dall'orchestra Castellina Pasi. Arriva Genio con l'Angelotto, Amici come noi, e subito dopo un tango, Grease.

lo credi amico e invece non lo senti più. Ma l'amicizia è un sentimento serio che ha più valore quando

Grease, propostoci da Genio e Pierrot. Arriva la storia di Romagna, prima con una polca, Fulmine, e subito dopo con una mazurka, Giulietta.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre, un viaggio nella storia del liscio, della canzone popolare e dei grandi successi delle orchestre da ballo italiane. Beh, arriva Raul Casadei, Quando l'amore bussa. A seguire, Lasciati baciare.

Lasciati baciare era una proposta dell'orchestra Raul Casadei. Arriva l'orchestra italiana Bagutti con i prossimi due brani in scaletta oggi. Parlano tutti e due di Italia, di popolo italiano. Il primo si intitola Ricordo italiano e il secondo Siamo più forti noi.

E c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i classici di tutti i tempi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani. A seguire Se ti svegli di notte.

Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia.

0: settembre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Eccoci qua! Ciao bella gente! Bella e brava gente! Come va? Buon venerdì 2 ottobre 2026, 11 e 3 minuti e una giornata oggi intensa, non solo perché è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di Canzoni Senza Frontiere, ma perché oggi è giornata piena di impegni. Intanto dunque, 275esimo giorno dell'anno, ne mancano 90, tre mesi giusti alla fine dell'anno. Oggi sono i santissimi angeli custodi, che sono importanti perché ognuno di noi ha il suo angelo custode. Io per esempio l'ho identificato nel mio nonno materno, che è quello che praticamente nella mia primissima infanzia mi ha fatto anche da papà. Mi regalò, mi ricordo, la prima biciclettina rossa, Cinghei più Sema russa. Mi insegnava a giocare a carte, mi insegnò a fare le addizioni in prima elementare. Lui aveva una drogheria, sul blocchetto che adoperava il negozio, dove faceva i conti lui di quelli che venivano a fare la spesa. Mi ricordo che era lungo, rettangolare, e lì lui mi insegnò, e mi insegnò che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E io ho identificato lui come angelo custode, me lo vedo che mi protegge da lassù. Per tutta la vita ho pensato a lui come il mio angelo custode. Oltretutto oggi è la giornata della non violenza a livello mondiale, ma è anche la giornata dei nonni, per cui è bello pensare ai nonni. È giusto che sia stata instaurata questa giornata dei nonni in ricordo di questi personaggi, di questi scambi che dovrebbero esserci sempre tra nonni e nipoti, perché i nonni hanno un amore particolare per i nipoti. Sono il beneficio del gran finale della vita dei nonni e nipoti, per cui questo amore lo vedo io con stamattina mio figlio mi ha mandato ciao tre nonni, perché abbiamo tre nipoti, quasi tetra. Beh, lui è colto, è medico, quasi tetra perché sta per nascere il quarto nipotino fra tre mesi. Vabbè, comunque oggi giornata dei nonni, quindi diamo importanza a questi nonni, fate un gesto carino nei confronti dei nonni, perché i nonni nel 99% dei casi esprimono amore e ne hanno anche bisogno loro di amore. Allora, poi oggi, vabbè, ne parlerò più avanti, giornata anche con inizio dei famosi scioperi di ottobre. Ho visto appunto che mio figlio con la moglie in stato interessante doveva portarla a fare degli esami, tutto chiuso, sciopero, perché c'è sciopero dei treni, sciopero della sanità, sciopero, aspetta perché me li sono presi nota per poterveli dire cum grano salis. Allora, i marittimi, sciopero programmato dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei. Hanno detto che per i treni mantengono, è cominciato adesso quello dei treni, alle 11, quindi pochi minuti fa. Vabbè, noi intanto andiamo con il nostro primo brano musicale e non pensiamo a tutte le cose brutte, ma pensiamo a quella beatitudine che dà la musica quando è bella e ci permette di rilassarci ascoltandola. Questa in particolare, questa danza senza fine, fa sangue al Cinghia. Ciao Cinghia! Oggi è tipo l'incredibile Hulk, tutto sbracciato, tutto con tatuaggio in bella vista, ma c'è la sua Sofia, la front woman della Suonami Band.

Un buongiorno anche al Supremo, che ha aperto il flusso dei messaggi. Fum, al 331-335-6565. Buongiorno Ettore Marco, ci uniamo agli auguri a tutti i nonni. Io i miei non li ho più da tanti anni, ma ho comunque una nonna a cui fare gli auguri, ed è Nonna Rina di San Giorgio. Un saluto Flavia, ciao Flavia. Carissimo Ettore, auguro una buona giornata a te e al tuo collaboratore, il mio regista, il Cinghia. Adesso poi che è uscito il film, il Cinghia, ha detto sì, l'hanno dedicato a me, è un film italiano, è uscito da pochi giorni, a lui non piace. Comunque, allora, vi ringrazio per avermi fatto ascoltare Bambolita di Manuel Malanotte. Volevo ascoltare la canzone di Sonia Mori Zingaro. Anche tu scegli una bella e brava. Grazie da Gianluca da Varazze. Sole, mare, belle ragazze. Bellissima, questa era la pubblicità che facevo io quasi 60 anni fa a Radio Monte Carlo, quando si parlava di Varazze, era ovviamente pubblicità a pagamento. Venite a Varazze, sole, mare e belle ragazze. È indimenticabile, perché quando poi ci sono le cose con la rima. Buongiorno nonno Ettore e tutti i nonni e nonne per la nostra festa. I nonni sono le radici silenziose della vita. No, a volte parliamo anche. Trasmettono ai nipoti amore e colori, spiegando che non sono sempre rose e fiori, che la vita è come una partita che comunque va giocata. Ma se c'è amore si vincerà. Ma che bella cosa che mi hai scritto. Nonno Leandro, 93 anni, da Lessona, in provincia di Biella. Applausi. Non posso battere le mani più forte di così, se no il Cinghia si incavola. Ciao Ettore, ciao Marco, Cinghia, Marco Sasso Cinghia. Sono Paolo di Genova, volevo sentire la Paloma cantata da Jimmy Bonato. Tu e il Max di Ozzano andate a cercare tutte le rarità apposta per far diventare matto il Cinghia a trovarle. La Paloma cantata da Jimmy Bonato, grazie mille, sempre così che siete forti tutti. Auguri a tutti i nonni da Ernestina di Mondovì. Io sono nonna di 3 nipotine. Vai! Ciao Ettore, un buon weekend da Alessio. Grazie Alessio, buon weekend anche a te. Siamo al primo vintage di oggi. Pupo! Pupo che nel 1978 cantava Ciao. E Ciao era contenuta nel suo album Gelato al cioccolato. Bene, allora andiamo con Pupo. 1978, Pupo è un ragazzo del 55. Vai Cinghia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Due ore. Il titolo di questo brano è un nuovo video, una nuova videoclip di Elena Cammarone.

e se ne va. E se ne va. Due ore, l'ultimo brano della sensualissima Elena Cammarone. Aspettate, perché oggi i messaggi sono tanti. Ciao Ettore Cinghia, oggi mio marito Walter non c'è ad ascoltarti. Gli ho dato un'ora d'aria. Graziella da Verniasco, oggi niente guinzaglio. Io ce l'ho, sono single, ma sono stato lasciato qui, non posso farvela vedere, che non è televisiva, non è bello da vedere, ma a me l'ha messa alla caviglia, però mi ha dato 10 metri di catena prima di partire ad andare a visitare le zie nel Veneto, la mia dolce metà. Allora, buongiorno a tutti, Radio Liscio, saremo presenti sabato sera con Paolo Bertoli, buona giornata, buon weekend a Max di Albenga. Sì, domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la serata dei nonni, te la lì, con la band di Paolo Bertoli, quindi chi c'è, e come sempre c'è la diretta che inizia dalle 21.30 con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e canale 79 in Liguria, 79. Poi oggi in diretta, come sempre, c'è anche in Radio Liscio Visione il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Aspettate, perché non ho finito con i messaggi, ne stanno arrivando una marea. Complimenti per la vostra trasmissione, faccio gli auguri a mia sorella di buon compleanno, se sarà possibile vorrei ascoltare Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi. Wow, Giorgio da Luino, ci vediamo il 10 con il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80. Ho messo neanche tutte, una parte delle facce di quelli che ci saranno sul mio Facebook. Se andate, è il primo link. Auguri a tutti i nonni e anche ai bisnonni come me, Aldo, i bisnonni. Io ho avuto la mia bisnonna fin quando non ho avuto io 23 anni, lei ne aveva 98 quando se n'è andata. Sono nonna Francesca di Vercelli e voglio condividere questa festa con tutti gli altri nonni. Ciao Ettore, ti ascolto sempre. Ciao nonna Francesca di Vercelli, grazie Ettore per la musica che mettete tutti i giorni, avete la più bella selezione musicale di tutti. Sono Franco, un ex DJ di Genova. Ma Franco, questo è un complimento. Intanto grazie al mio programmatore, nonché supremo, che è il Marco Pugno, che in questo momento starà gongolando anche lui, perché è lui che tutti i giorni, lui fa come il pane, fa la scaletta fresca tutti i giorni, non sono le scalette che vengono buttate lì dall'intelligenza artificiale, no, viene fatta a mano tutti i giorni. Allora, Isabella, ti saluto dopo, devo andare avanti con il secondo vintage di oggi, che è stato chiesto da Anna di Novara, Bada Bambina. 1969 è Little Tony, e arrivò quell'anno che vinse Zingara della Zanicchi. Lui arrivò dodicesimo a Sanremo, ma poi ebbe un bel successo di vendite. Bada Bambina.

Mi piace il cinghia. Apro. Perché stavamo parlando di altre cose. Mentre va il disco, noi ci raccontiamo anche altre cose, perché abbiamo una nostra linea riservata. Allora, 11.30. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma. Oggi teleantenna non si vede. Puoi fare qualcosa? Grazie, saluti per tutti, ti farò sapere. Adesso metto subito in moto, tu con il mio potere magico, bazum, questa è la mia parola magica particolare. Adesso immediatamente tutti i telefoni si stanno sollevando, tutti i collegamenti internet si stanno attivando per sapere perché oggi teleantenna sul canale 97 a Roma non si vede. Ti faccio sapere appena so qualche cosa anch'io. Tanti saluti da Irma d'Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Grande Ettore, hai fatto un bellissimo discorso sui nonni, tanti saluti da nonno Bruno. Io la vivo anch'io, sono nonno anch'io, la situazione, la situation room. Buona festa a tutti i nonni, mi farei ascoltare Loretta Goggi con Il mio prossimo amore. Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ero in ansia oggi, non ti avevo ancora sentito, Max. Allora, siamo a Castellina Pasi, wow, infiliamoci in una delle più famose e preparate professionali orchestre di Liscio con La stagione dell'amore.

destra di Castellina Pasi, che è ammiratissima dal Cinghia, perché quando si ritrovano insieme in qualche locale da ballo, lui fa: questi suonano tutti veramente, non vanno con il playback, e suonano tutti gli strumenti, bravi, insomma, ti piace la Castellina Pasi, del resto è una delle orchestre storiche. Allora, intanto ho notizie che in Emilia si vede, perché Max di Ozzano ha messaggiato, questo è il Supremo che sta collegandosi, cercando di capire perché, come dice Elisabella, a Roma non si vede teleantenna. Comunque dice, per il momento in Emilia Romagna si vede. Ettore, mi vogliono mettere in una struttura dove rubano e maltrattano, che schifo. Ma no, ciao Nicola. Nicola, Nicola Pescarese, chi è che ti vuole mettere in una struttura? I tuoi figli? Non i nipoti, di certo. Io su queste cose l'ho detto ai miei figli: guardate che se mi mettete in una struttura, quando poi muoio vengo a tirarvi i piedi di notte mentre dormite, perché era quello di cui ci minacciava mia nonna quando era in vita. E difatti, per carità, mai pensato di metterla in una struttura, l'abbiamo tenuta con amore in casa fino a quando non se n'è andata, e lei ancora a 76-77 anni saltava sull'aereo, la mia nonnina Ida, e scendeva a Nizza. Lei non parlava francese, parlava benissimo tedesco. Sul foglietto aveva scritto il mio indirizzo, quindi andava dal tassista, gli faceva leggere l'indirizzo e poi mi arrivava a casa, perché ogni tanto si faceva 15 giorni a casa mia per vedere, a Monte Carlo, per vedere come mi comportavo, se la casa era in ordine, ed era in ordine perché io avevo la mia collaboratrice domestica. Le mie collaboratrici domestiche di quando ero single sono state da me adorate, perché erano delle signore, una era francese, Madame Soli, un'altra è italiana, la signora Albertin, quando sono tornato a vivere in Italia, e fatte fuori tutte dalle mogli, perché allora se è andata bene per anni con me, arriva subito la moglie e fa non ha pulito bene qui sotto, ma chiacchiera troppo, hanno subito 2000 difetti. Viene fuori una concorrenza strana fra la signora che ci accudisce a noi single quando siamo single e l'altra donna quando entra in casa. Va bene, non ha quel problema lì il Cinghia, perché lui è scapolone d'oro, quindi vive tranquillo nella sua beatitudine e si fa anche le pulizie da solo. Allora, Veronica Cuneo con i suoi Rossi Tramonti per Severino di Aosta. Vaici.

No, ero molto preoccupato perché ieri il mio programmatore non aveva messo la Veronica Cuneo e siccome la metteva tutti i giorni ho detto c'era questo amore nascosto, ho detto ci sarà stato uno screzio nella coppia, cosa è successo? Invece sì, probabilmente c'è stato uno screzio, ma poi si è ricomposto, difatti oggi è riapparsa e ci ride. Allora, ciao Ettore, ti seguo sempre, ma è la prima volta che scrivo, ti ho conosciuto 50 anni fa a Noli, tanti auguri per la festa dei nonni, Gabri da Torino. L'altro ieri, 50 anni fa, l'altro ieri, solo mezzo secolo. Ciao Gabri, Ettore, non sono solo nonno, sono anche bisnonno. Mi fai sentire Celentano? Ciao Nicola, promesso, te lo metto domani, te lo faccio mettere dal mio programmatore domani. Allora, terzo vintage di oggi, 1972, si presenta Peppino Gagliardi a Sanremo e arriva secondo con Come le viole. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. 1972, posso dirlo con certezza perché c'ero. Come le viole, Peppino Gagliardi, secondo. Il festival si svolgeva ancora nel salone delle feste del Casinò.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, mi è arrivato anche il caffè. Grazie Giovi, un figlio più grande che adesso apre anche la finestra perché trova che ci sia troppo fumo. Perché c'è fumo? Qui non fuma mica nessuno. Sì, con il cinghia mi dice fuma quando tossisco. Non è quello, sono altri motivi. Allora, come le viole di Peppino Gagliardi, questa canzone è pura poesia. Grazie, mi dice Adelmo. Felice che ti sia piaciuta, Adelmo. E adesso siamo al primo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, questo è un cantante particolare. Intanto è alla 162esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre. Lui è un cantante, autore, polistrumentista inglese, Nick Drake, che morì giovanissimo. Lui era uno del 48, è morto nel 1974 per un eccesso di pillole antidepressione. Lui era un depresso cronico. Benché fosse un ottimo musicista, perché suonava, ripeto, un sacco di strumenti, ma la sua grande passione era la chitarra acustica, con la quale stava su tutta notte, non dormiva mai, queste sono dichiarazioni della mamma, per cercare dei nuovi suoni che poi traslava nei brani che lui costruiva, faceva, componeva. E fece 3 album prima di morire. L'ultimo, addirittura 5 brani dell'ultimo postumo, erano canzoni cortissime, non erano canzoni molto lunghe, però erano fatte con tutti questi suoi arrangiamenti. Per esempio questa, che si intitola Pink Moon, Luna Rosa. Nick Drake, a parte alcune note di pianoforte all'inizio, poi è tutto lui con la sua chitarra acustica. 162esimo nella classifica, l'ultima del 2024, delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, Nick Drake.

Allora, ebbe un successo postumo, avete sentito? Cortissima, è durata 2 minuti e 2 secondi. Tutto l'album in totale, che ha dentro la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brani, dura 28 minuti. Quindi ci sono delle canzoni. Ci sono dei 45 giri che hanno una durata uguale. Questo era un 33, Pink Moon era il titolo, ed era anche il brano Locomotiva, ed è una canzone che è stata usata per un sacco di, dopo che è morto nel 74, in un sacco di film, di pubblicità. Per esempio nel 99 fu la musica di sottofondo della pubblicità mondiale della Volkswagen, tanto per dire. Lui era Nick Drake, Pink Moon, Luna Rosa, 162esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. E adesso un Midley Foxtrot, canta Lorena dell'orchestra di Frank David.

l'orchestra di Frank Davi, in un midway foxtrot. Intanto io seguo anche Facebook, perché mi scrivete non solo su WhatsApp al 331 335 6565, ma anche su Facebook. Quello che fa Andrea D'Incecco a Roma: io tuo programma lo vedo, ho risintonizzato il televisore e ora ti si vede. Così dovrebbe fare la signora o signore che non riesce a vedere il tuo programma televisivo. E questo mi scrive Andrea D'Incecco. Però su WhatsApp Isabella da Roma è tornata, dice: che bello vedervi, mi siete mancati per un po', grazie, auguri a tutti i nonni, anche a te Eliana. Io sono bisnonna di Michele, 4 anni, e Francesco, 2 anni, fratelli. Grazie Isabella da Roma, bisnonna, caspita, sono contento che tu ci riveda, anche perché siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Saluto Primantenna, che ci lascia qui in diretta, ma poi la seconda ora la prende e la manda in onda dalle 17 alle 18, anche oggi venerdì, come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. E concludiamo quindi con Oceania dell'orchestra di Matteo Tassi.

0: don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. Perché ormai con le campane fanno tutte le musichette, ci sono quelli che hanno il programma sotto con l'ottimizzatore, non c'è più il campanaro. Sì, no, da alcune parti c'è ancora, ma poche. Adesso è tutto mosso meccanicamente da un programma che ha un software che uno gli imposta: metti il twist oggi, e le campane fanno din don din don din don don don din don don, e uno balla in funzione di quello che sceglie il prevosto. Il prevosto non è il papa, che è prevosto, e il prevosto una volta era il nome. Un papa che si chiama prevosto è un nome nomen. Una volta il parroco era il prevosto, quindi è stato proprio un bel incastro. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima ora, 12 un minuto, e vi lascio come sempre, come ad ogni capodura di Radio Liscio, con le reclam e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Mio nonno diceva: è il più sebun di artichoc, il più buono, la parte più buona dei carciofi, che era il cuore del carciofo. Il più sebun di artichoc è quando significava una persona, un qualche cosa che era il meglio del meglio. Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, e che va in onda al pomeriggio anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, e che oggi, 275esimo giorno dell'anno, 2 di ottobre 2026, 275esimo giorno dell'anno, 90 giorni alla fine dell'anno, e oggi sono i santissimi angeli custodi. Io me lo ricordo da piccolo: angelo di Dio che sei il mio custode, e era la preghierina che si rivolgeva sempre all'angelo custode. È la giornata mondiale della non violenza. Vabbè, la fanno per... non dobbiamo essere violenti, poi si guardano attorno e dicono: forse non è il caso. Ma soprattutto la giornata dei nonni. Oggi i nonni, la festa dei nonni, tutti i 2 di ottobre la festa dei nonni, che sembravano l'hanno indetta questa festa non tanti anni fa, poco più di una decina d'anni fa, perché i nonni cominciavano a non essere più considerati. Invece i nonni sono importanti per i nipoti. Io vedo il mio nipotino più piccolo, ma una vive qui con me, quindi non ci sono problemi. Ma i due più piccoli, Cecilia e Edo, lui lo chiede: voglio andare dai nonni. O addirittura telefona lui alla zia: zia, mi viene a prendere, che voglio andare dai nonni. Ecco, questa sono dei momenti in cui il nostro cuore di nonni si allarga e diventa: vuole venire da noi, vuol dire che mi vuole bene e sente il bene che io voglio a lui. Questa è una allunga la vita, allunga la vita. Allora, siamo al primo brano della seconda ora. Oi che calor! A proposito di oi che calor, questo anticiclone che ormai dura da fine maggio, primi di giugno, pare che forse finalmente molli, io non mi fido più tanto dei meteorologi, però pare che forse finalmente molli a partire dall'8. L'8 cos'è? È giovedì prossimo. Tra l'8 e il 12 dovremmo finalmente entrare in autunno, sperando che non faccia disastri, ma che ricomincia a piovere. Qui nel profondo nord-ovest abbiamo bisogno d'acqua. Per le falde, per la neve in montagna, per quello che sono le necessità di vita umana. Pioggia, ma non viene giù tutta di colpo a secchiate. Vieni giù, tranquilla, ma va bene anche per un po' di giorni di fila, che poi ci saranno quelli che si lamentano. Piove ancora, sono 3 giorni che piove. Non piove praticamente da 4 mesi, non lamentatevi. Abbiamo bisogno di acqua. Oi, che calor! Matteo Tarantino.

Ui, che calore, sì, una così il calore te lo fa venire per forza. Che io devo stare attento a parlare spagnolo perché mi viene subito fuori il Veneto. Che poi c'è molta similitudine fra le due lingue. Non è vero, la similitudine è con il dialetto genovese. Lo sapevate che se parlate il dialetto genovese andate e siete capiti lungo tutta la costa dell'Italia, Francia, Spagna, fino a Lisbona, fino in Portogallo, con il dialetto genovese vi capiscono su tutta questa altissima zona, lunghissima zona, lunghissima costa, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Mi hanno detto, io non ho mai provato perché non parlando il dialetto genovese non ho mai provato, ma il dialetto è uguale fino quasi a Lisbona. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi ed è un brano dei più famosi di Renato Zero. Me l'ha chiesto Isabella di San Germano in quel di Roma e noi glielo passiamo volentieri. Allora, Renato Zero, ragazzo del 50, quindi quest'anno ne compie 76 anche lui, giovinetto, nel 1978, tratto da Zerolandia, lanciò questa Triangolo, che il brano deve anche la sua notorietà alla grande presenza di frasi ambigue, non nuove nei testi di Renato Zero, dell'artista, e anche alla trasgressività del testo. Ascoltatelo con attenzione. Triangolo, quarto vintage di oggi, Renato Zero.

testo è bello, divertente, racconta di un uomo che accetta un invito a casa da parte di una donna. L'uomo immagina di avere un bel discorso a due, invece arriva in casa di questa donna e c'è un altro uomo, e lui in un primo momento si dimostra scandalizzato dalla proposta indecente dell'esperienza del triangolo sessuale, mentre sul finale della canzone si dimostra possibilista. Si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare, e finisce per ammettere: il triangolo io lo rifarei, perché no, lo rifarei. Beh, la canzone fece scandalo, non riuscì mai ad arrivare al primo posto della Hit Parade, secondo, terzo, per 10 settimane però, per cui comunque vendette tanto. Nel 1978 questa Triangolo di Renato Zero, quarto vintage di oggi. Davide Montali, ve lo annuncio, come dicono quelli bravi, a bianco, cioè senza andare sulla musica, perché non c'è la musica. Lui comincia a parlare subito. Andremo a prenderci le stelle.

0: Pietro!
1: Pietro Galassi è troppo giovane per te, dai. Aurora Codazzi, scusami, anche tu, è la sindrome del papà che con la quale, con il quale sei in contrasto, l'Omar, non lo so. Non. Oltretutto lui come voce ti sovrasta, Aurora. Io ve lo dico, poi fate voi, per carità, scusami. Io sto guardando il Cinghia che mi guarda con espressione critica, ma non parla. Oggi non è dialoghistico. Allora, siamo al secondo vinile di Casa Andenna. 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Lei, la divina, la ciccone, Madonna, in un brano che adesso vi farà ballare, perché Into the Groove, che sarebbe nel ritmo, io oserei tradurlo addirittura come nel ritmo giusto, perché siamo nel 1900 e aspetta, Into the Groove, 1985, è il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan Disperatamente, un film di Susan Seidelman, è interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn. Allora, alcune scene compaiono nel video del film. Abbiamo il video, vero? Sì, allora abbiamo il video dove si vedranno alcune scene del film nel video di Madonna. L'ispirazione principale del dietro la produzione della canzone è stata la pista da ballo, quindi rientra perfettamente in quella che è l'ideologia, l'anima di Radio Liscio. Si dice che la cantante, perché l'ha scritto lei, compose la canzone mentre guardava un uomo portoricano ballare dal suo balcone. Into the Groove, Madonna.
2: Susan!
3: Good going, stranger.

Into the Groove, Madonna, 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Pensate che quando uscì arrivò al primo posto della hit parade in Australia, Belgio, Spagna, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti d'America. E fu il secondo in Italia, fu il secondo più venduto nel 1985, battuto solo da We Are The World. E e ancora adesso la ragazza, che è del 58, quindi cosa fa? 68 anni quest'anno, è diventata la testimonial di una delle più grandi aziende di trucchi, giusto? Trucchi? Tu che sai tutto, trucchi? Trucchi, non mi ascolta oggi, non c'è, non è distratto da 2000 altre cose. Parlavo di te, Cinghia, no, basta. Da adesso ti ignoro. Siamo ai nati e i morti di oggi. 1869, 2 di ottobre, nasce il grande Mahatma Gandhi. Nel 1960 nasce Massimo Gramellini, esimio giornalista del Corriere della Sera, fa le sue trasmissioni su Rai 3. Sono stato ospite anch'io di una sua trasmissione a parlare di Giochi senza frontiere. Gramellini è del 2 di ottobre 1960. Poi c'è Sting, wow, è del 1951. Di Pietro, il grande, come si dice, Torquemada di Tangentopoli, è del 2 ottobre 1950. E poi oggi è San Carlo Borromeo, l'anniversario. Lui nacque nel 2 ottobre del 1538. E c'è anche Nino Bixio, che è nato oggi, patriota. Garibaldi gli disse: qui si fa l'Italia o si muore. Nino Bixio, 1821. Dopodiché i morti, ne ho solo uno, Tom Clancy, un autore di cui ho tutti i libri, li ho letti tutti, perché quando lessi il primo dissi: ma questo è un genio. Pensate che era talmente appassionato di tecniche militari che diventò perfino consulente di vari generali negli Stati Uniti d'America, che gli chiedevano consiglio su alcune cose, perché lui era uno studioso di tecniche militari mondiali. Il suo, ne ha scritti tanti di libri bellissimi, ma il suo più famoso, ci hanno fatto anche un film con Sean Connery fantastico, La grande fuga dell'ottobre rosso, quello del sottomarino russo che scappa e cercano di farlo fuori sia i russi che gli americani, e poi lui consegna il sottomarino agli americani. Grande film, l'avrò visto minimo 10 volte, perché tutte le volte che c'è ci ritorno sopra. A me piace rivederli a volte i film, perché fateci caso, ogni volta che li rivedete notate dei particolari che vi erano sfuggiti prima. E questa è la bellezza di rivedere i vecchi film. Recentemente mi sono rivisto Il ponte sul fiume Kwai, I cannoni di Navarone, Gregory Peck, David Niven, fantastici. Va bene, allora siamo a Cuori agitati di Omar Lambertini, lui sempre circondato da belle donne. Vediamo se anche in questo brano è circondato da qualche bella fanciulla che gli rotea attorno. Omar Lambertini, Cuori agitati.

dom dom. Sì, aveva il solito giro di belle ragazze che gli roteavano appunto attorno, come avevo previsto. Cuore agitati, Omar Lambertini. Io adesso faccio come quel giovane scolaro che, ma signora maestra, guarda che Pierino non segue la lezione, mi disturba. Supremo, guarda che Cinghia oggi è distratto, si fa gli famosi suoi. Non mi segue, non partecipa, non dialoga, ha tutti i suoi giocattoli. Oggi è distratto e non mi piace quando è distratto. Supremo, intervieni e richiamalo. Allora, al cinecalendario è vero che oggi abbiamo un filmone. Ieri avevamo colazione da Tiffany, oggi 2 ottobre, periodo di grandi filmoni. Qualcuno volò sul nido del cuculo. 2 di ottobre, un film del 1975 con Jack Nicholson. Milos Forman, che era regista, portò il romanzo di Ken Casey, trasformandolo in un classico intramontabile della cinematografia mondiale. Qualcuno volò sul nido del cuculo scardina le convenzioni del melodramma ospedaliero e diventa un'allegoria universale sul rapporto fra individuo e istituzione. Randall McMurphy, piccolo delinquente che finge infermità mentale per evitare il carcere, viene internato in un reparto psichiatrico dove domina l'apparentemente placida ma inflessibile infermiera Ratched. McMurphy introduce giochi, musica, trasgressione, un'esplosione di libertà che mette a nudo l'arbitrarietà delle procedure cliniche. In questo microcosmo il reparto è una metafora dello Stato, della famiglia, della burocrazia che anestetizza il dissenso. Insomma, come va a finire? Va a finire che alla fine lo operano e lo riducono praticamente ad una meba. Girato quasi tutto in un vero ospedale dell'Oregon, il film ebbe un impatto culturale enorme. Vinse i Big Five, i 5 Oscar più importanti: film, regia, sceneggiatura, attore, attrice, impresa rarissima, e divenne emblema della critica alla psichiatria istituzionale. Nel corso del film, ambientato nel 1963, McMurphy, l'interprete principale Jack Nicholson, chiede di poter vedere la prima partita di baseball della World Series di quell'anno, tenutasi il 2 di ottobre. Quando gli viene negato, propone di sfondare una finestra con un pesante lavabo, che però nessuno riesce a sollevare dal pavimento. Ed è per questo motivo, siccome appare nel film la data del 2 di ottobre, che il film Qualcuno volò sul nido del cuculo è abbinato alla giornata di oggi, 2 di ottobre. E adesso noi siamo al quinto vintage di oggi. Anna Oxa e Fausto Leali vincono Sanremo nel 1989 con Ti lascerò!

0: anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ed allora magnifichiamo questa giornata del 2 di ottobre, la canzone, le canzoni dei nonni, così come ce le interpreta l'orchestra della Roberta Band. Nonni, sono tutte nostre!

erano le canzoni dei nonni, quantomeno il titolo è Canzoni dei nonni, quindi richiamava le canzoni che ballavamo noi all'epoca nei cortili, addirittura dice. Sì, effettivamente succedeva che si faceva la festa nel cortile di casa o nell'aia in campagna. L'orchestra di Roberta Band, ultimo vintage di oggi. Oh, questa è una canzone molto particolare perché è stata scritta da Gino Paoli e...

come il sole all'improvviso di Zucchero, e faccio in tempo poco più di un minuto a darvi l'accadde oggi. Nel 1870, il 2 di ottobre, avvenne il plebiscito per l'annessione di Roma e di una parte del Lazio al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. Nel 1925 William Tenton, fattorino di John Logie Baird, è il primo uomo nella storia a comparire in televisione. Nel 1928 avviene il 2 di ottobre la fondazione dell'Opus Dei da parte di José María Escrivá de Balaguer. E poi nel 1950 la striscia Peanuts di Charles

0: Schulz viene pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi e dulcis in fundo nel 2001 Grounding della Swissair, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell'assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori. E poi sempre nello stesso giorno, nel 2001, viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs, amatissima dai miei figli, una delle serie più divertenti che abbiano mai trasmesso in televisione. Siamo arrivati in fondo, buon weekend, vi ricordo le 3S, godetevele: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao Cinghia da Ettore Andenna, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.